Subasio. Radio Subasio. Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Radio Subasio.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: A Radio Subasio sono le 6 e 5 minuti.
1: Radio Subasio. Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi tempo bello in Italia, quindi una mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola, ma con poche piogge, solo qualche breve temporale sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, ancora caldo intenso, soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi nuovi picchi di 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.

Radio Subasio. Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: Le 7 tra un minuto, questa è Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. In Ucraina, nella notte, colpiti edifici residenziali a Kiev. In risposta, incendiata una grande raffineria nel nord della Russia, esplosioni anche in una base aerea. Axios rivela: il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Allarme degli 007, il Cremlino prepara una nuova offensiva di terra verso la capitale ucraina. In Nepal e Tibet continuano le ricerche dopo la maxi ondata di fango, 730 34 i morti, oltre 2500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Resta alto il rischio di ulteriori esondazioni, i team di salvataggio costretti a spostarsi di continuo in posizioni più elevate per evitare possibili piene. Preoccupazione per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in gravi condizioni. L'ex 5 Stelle in ospedale a L'Avana è cosciente e parla con i sanitari. I medici però non ritengono ancora possibile il trasferimento in Italia sul volo di Stato messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda il referendum per la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. In corso lo spoglio è testa a testa, sì in vantaggio a Reykjavik, no avanti nelle aree rurali. Il voto non implica l'ingresso nell'Unione, da decidere in seguito a un'eventuale intesa con Bruxelles. A San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, una donna cinese è stata uccisa a coltellate in casa dal compagno, suo connazionale. A dare l'allarme i vicini, preoccupati per le urla. In passato erano stati segnalati casi di violenza domestica e l'uomo era tornato per qualche tempo in Cina. Calcio in Serie A, bene il Sassuolo che ha battuto 2-1 il Torino. Beffa per la Fiorentina, affondata in casa per 3-0 dalla neopromossa Frosinone. Tra Monza e Udinese la spuntano i friulani per 3-2. Juventus Parma è invece finita 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A8 rallentamenti per un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Per materiali dispersi, traffico rallentato sulla A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio verso Bologna. Infine, sulla statale 653 della Valle del Sinni, prestare attenzione per un incidente all'incrocio di San Severino Lucano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Eccoci qua, we are the world, il mondo siamo noi, quelli già in piedi, i mattinieri di questa domenica 30 agosto. Buongiorno da Jonathan Menzi. Anche chi è sotto le coperte si sta stiracchiando e sta cercando la spinta giusta per partire, magari la trovate tra poco con l'oroscopo di Radio Subasio, e quindi state pronti ad ascoltare. Noi andiamo a conquistarci questa domenica, lo facciamo con la musica, lo facciamo con tutti i nostri appuntamenti, con gli amici che tra poco andremo a festeggiare. L'importante è farlo con Radio Subasio. Andiamo a prenderci dunque questa domenica senza pensare, vietato assolutamente pensare che è l'ultima domenica d'agosto, che domani è l'ultimo giorno di agosto e che dopodomani siamo già a settembre. Dobbiamo fare un passo per volta in questa domenica, in questo presente. Allora, tra poco con il nostro oroscopo, intanto arrivano Laura Pausini, Achille Lauro.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. L'ultima domenica d'agosto è festosa, con la nostra luna armonica a Plutone, Nettuno e Urano. Vacanze, spostamenti, gite si rivelano un benefico cambio d'aria. Proviamo a rivolgerci a chi ci circonda con sollecitudine, confidando sulla comprensione degli altri. Toro, una giornata in prevalenza tranquilla. Possiamo dare sfogo a soddisfazione e a una sottile vena di indolenza. Concediamoci il meritato riposo. Limitiamo all'indispensabile gli impegni e impediamo eventuali interferenze. Un libro e della buona musica. Gemelli, grazie alla luna in sestile abbiamo il controllo della situazione. Stando bene con noi stessi, siamo propensi ad assumerci le responsabilità delle nostre azioni. Informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Cancro, circostanze irritanti dovute all'incertezza. Pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d'accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie, imprevisti e contraddizioni. Contrattempi per chi è in viaggio, non imponiamoci rigide tabelle di marcia. Leone, coraggio, determinazione, sicurezza. Con queste credenziali possiamo arrivare dove vogliamo, avere la meglio sul rivale e conquistare chi ci piace. Assecondiamo il desiderio di avventura, di attività sportive e di conquiste. Un viaggio all'insegna della scoperta. Vergine, alle prese con pensieri e riflessioni nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po' sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie dedicando più tempo a noi stessi. Correggiamo il ritmo quotidiano. Bilancia, l'intesa di coppia mostra dei lati deboli. Divergenze in merito alla questione della casa e a questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca, ma la quotidianità ci va stretta. Evadiamo, basta un interlocutore stimolante per distrarci. Scorpione, non tutte le questioni che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile coinvolgere gli altri, proviamo pure a fare da soli. Torniamo sui nostri passi. Sagittario, la forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi, ma un po' di gratitudine va alla luna in trigono dall'Ariete, che ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti, ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere. Capricorno, pungenti gli strali lanciati dalla luna in quadrato. Nel lavoro fatichiamo a cavare un ragno dal buco e con i familiari le nostre parole cadono nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare, schematizzare e dare giudizi. Acquario, la luna in Ariete rispolvera il nostro smalto. Dinamismo e coraggio ci sostengono nella professione, mettendo in luce le nostre migliori qualità. Un viaggio, un incontro, una notizia foriera di entusiasmo, capaci di infondere nuova fiducia nel domani. Finiamo con i pesci. Rilassiamoci, immergiamoci in ambienti naturali, troviamo il tempo per i nostri svaghi. È un toccasana per il corpo e per la mente. Nell'aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento. Evitiamo di fantasticarci troppo sopra. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

prima Annalisa alle 7:20 su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Un po' di temperature, andiamo a dare uno sguardo, a misurarle per in giro per l'Italia, e quindi sull'asse della 1 dell'autostrada del sole vi dico che tra Firenze e Napoli ci sono 10 gradi di differenza in questo momento, 17 a Firenze, 27 a Napoli, ma salutiamo anche altre città, Milano e Torino con 20, 21 Perugia, 22 Genova, 23 Venezia e Pescara e 25 Roma. Allora amici, chi festeggiamo oggi? Di chi è il compleanno? Della mamma, di un amico, di una persona che amate, oppure di quello che continua a dire di non voler mai festeggiare, ma poi controlla se lo avete festeggiato, se ve ne siete ricordati. Allora mandateci adesso nome, una frase di auguri, quanti anni festeggia, insomma il vostro messaggio per augurare buon compleanno a una persona a cui volete bene. Tra poco li leggeremo in diretta su Radio Subasio, 348 075 8060.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Standing Ovation Vasco Rossi alle 7:29. Facciamola allora questa Standing Ovation agli amici che oggi compiono gli anni. Andiamo a festeggiare gli ascoltatori di Radio Subasio che in questo 30 di agosto spengono un po' di candeline, partendo da Letizia che augura anzi festeggia 45 anni ed è Angela che ci ha mandato gli auguri. Esatto, perfetto, meno male, di solito inverto i nomi. Da Mauro, tanti auguri a mia moglie Carletta per i suoi 68 anni, che possa passare una splendida giornata di mare insieme a me. Auguri al nostro amico Andrea da tutto il gruppo Trabogani e da Marco in direzione Firenze. Buon compleanno alla nostra principessa Giulia di Marciano che oggi compie 14 anni, e la tua famiglia che ti fa questi auguri. C'è anche un compleanno un po' in ritardo perché questi amici che sono in viaggio verso l'aeroporto di Fiumicino direzione Catania, come sempre sintonizzati su Subasio, ci chiedono di salutare soprattutto Leo che ha compiuto ieri 8 anni, e quindi baci da Annalisa, Piero e appunto il giovane Leonardino. Facciamo gli auguri a Cameron Diaz che oggi compie 54 anni, 45 anni invece un cantante fantastico, Diodato, che riascoltiamo con Che vita meravigliosa, che sia una canzone di buon auspicio a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Auguri!

più bello di fine estate ce lo fanno fare Alfa e Gigi D'Alessio e senza pagare il pedaggio. Ci fanno viaggiare tra Genova e Napoli, le loro città. Novità su Radio Subasio.

Su Radio Subasio, amici, è arrivato il momento di scoprire, di tirare le somme su questo mese di agosto e quindi chiedervi se fosse un film agosto il vostro che film sarebbe, dicendoci il genere, magari una commedia perché non è andato qualcosa come previsto ma vi siete divertiti tanto e vi ha fatto ridere, un po' fantozziano, no? Un'avventura, potrebbe essere stato un film romantico perché questo agosto vi ha portato l'amore, oppure un thriller, dove sono finiti tutti i miei soldi? Scriveteci il, ditecelo anche soprattutto con le vostre voci, il genere del vostro film e la trama in una frase, raccontateci quindi com'è andato il vostro agosto, è un modo per giocare insieme insomma e saperlo, al 348 075 8060 vi aspettiamo su Subasio.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

migliore, noi intanto cerchiamo di far essere perfetta questa domenica con la musica di Subasio. Buongiorno da Jonathan. Raccontateci il vostro agosto come se fosse un film, ci basta il genere, commedia, avventura, romantico, thriller, horror. Salutiamo allora il nostro amico Antonio, il camminatore della mattina, salutiamo anche Mauro da Firenze. Andrea da Roma dice: il mio agosto è un thriller, un uomo parte con uno stipendio e torna con 14 euro e 3 calamite. Però fa un po' ridere. Marco da Terni: il mio agosto è un documentario naturalistico, un uomo circondato da zanzare carnivore che resta immobile sul divano per 3 settimane e osserva gli altri partire attraverso i social. E ancora salutiamo Bianca che ci dice: il mio agosto è stato un film romantico nato perdendo un treno ma conoscendo una persona speciale su quello successivo. Era destino, ci sta. E allora buona domenica a tutti, continuate a dirci il genere del vostro agosto.

0: Sono passati anche i Maroon 5 a trovarci ad augurarci una buona domenica mattina con Sunday Morning alle 7.58. Per noi è tempo di informazione con le breaking news di TGCOM 24 su Radio Subasio.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in Svizzera. La polizia parla di diverse vittime. Stando alle pochissime informazioni ad ora disponibili, una o più persone avrebbero aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party all'ippodromo di Schaken in Argovia. Le squadre di soccorso sono al momento sul posto. In Tibet, nuova frana nell'area della maxi alluvione che coinvolge anche il Nepal. I detriti creano un secondo sbarramento nella valle con relativo lago. Cresce il rischio esondazione. Il bilancio è di 750 morti, ma in Cina il disastro è quasi silenziato dai media statali, solo 16 le vittime nella regione tibetana, secondo Pechino. Axios rivela: a Mosca il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Gli 007 ucraini lanciano un nuovo allarme, il Cremlino preparerebbe una nuova offensiva di terra su Kiev. Nella notte raid sulla capitale, centrati edifici residenziali, in Russia in fiamme una raffineria. Avrebbe avuto un ictus Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. L'ex 5 Stelle a Cuba per un reportage per ore è rimasto in coma. Ora è cosciente e parla con i medici, che però sconsigliano il rientro in Italia sul volo messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda si profila una vittoria del no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì avanti a Reykjavik, ma con un margine inferiore alle previsioni. Nei 4 collegi rurali, dove lo spoglio è ancora in corso, i sondaggi davano in netto vantaggio la risposta negativa. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. La Fiorentina affonda in casa contro la neopromossa Frosinone che vince 3-0. Pioggia di gol tra Monza e Udinese, la spuntano i friulani per 3-2. La Juventus batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 coda di 1 chilometro tra Savona e Albisola per un incidente in direzione Genova, rallentamenti per traffico intenso sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Rogliano Grimaldi viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30, infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

ultima domenica di agosto, un po' nervosa, perché sente settembre avvicinarsi. Allora, niente discorsi, qua ci vuole la cura, quella di Franco Battiato, con cui ripartiamo con la nostra collection.

La cura, abbiamo aperto una nuova ora insieme, era la nostra collection su Radio Subasio domenica 30 di agosto. Andiamo a vedere cosa è successo nella storia di questa data con alcune delle principali ricorrenze di oggi. Non so quanto sia un giorno da maledire o meno, ma nel 1901 fu inventato l'aspirapolvere. Forse, dai, no, magari ci è molto utile questo elettrodomestico. L'idea venne praticamente dopo aver visto una macchina che spostava la polvere soffiandola, e allora l'inventore disse: perché anziché soffiare non l'aspiriamo? E quindi inventò questo macchinario che tra l'altro aveva dei tubi enormi, un motore che andava a benzina fuori dalla finestra. Poi vabbè, è diventato addirittura oggi il robottino che dovrebbe farci risparmiare tempo, ma che qualcuno, tipo me, lo segue per tutta la casa per vedere se sta aspirando. Allora che serve? Allora, nel 1963 invece entra in funzione la linea rossa tra Washington e Mosca, e qui arriva la sorpresa, perché non era né rossa e neppure era un telefono. All'inizio funzionava con telescriventi, quindi i leader non si parlavano direttamente ma si scambiavano messaggi scritti, tipo come fai oggi con WhatsApp. Però la linea era diventata necessaria dopo la crisi dei missili su Cuba, perché mandarono praticamente un messaggio di circa 3.000 parole che impiegò quasi 12 ore tra ricezione e decodifica. Insomma, pensi che oggi mandi foto, video, messaggi in tempo reale? Anzi, a tal proposito, noi vi aspettiamo al 348-075-8060 per riassumere il vostro mese di agosto con un genere cinematografico. Horror, d'amore, thriller, com'è stato il vostro agosto?

Rossetto e caffè Sal da Vinci su Subasio alle 8 e 16 minuti. Abbiamo trasformato il vostro agosto in un film, anzi continuate a farci sapere se doveste appunto riassumerlo in un'unica parola, in un unico genere cinematografico, quale sarebbe? Comico? Romantico? Ma a questo punto serve la colonna sonora, quindi qual è la canzone della vostra estate 2026? Può essere una canzone anche del passato che avete riscoperto in vacanza, oppure un titolo che racconta perfettamente com'è andata la vostra estate. Vi aspettiamo con i vostri vocali al 348-075-8060. Tra poco sarà in onda alle 8.30 all'interno del Voice Box proprio una delle canzoni che sceglierete adesso. C'è un solo posto, per cui fate veloci, vi aspettiamo su Subasio. Intanto c'è Dua Lipa, Physical.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasi.

0: Agosto è i titoli di coda, allora vogliamo sapere che film è stato il vostro. Commedia, avventura, romantico, thriller e soprattutto perché al 348 075 8060.
1: Ciao, buongiorno Radio Subasio, siamo Ombretta, Glitch e Claudio. Volevamo riassumere il nostro agosto come romantico perché l'abbiamo passato tutto al mare e quindi è stato come sapore di mare, proprio romantico.
0: Che bello!
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a voi, ve la siete goduta, che bello questo mese di agosto, siamo contenti che sia andata così per voi. E per gli altri com'è andata? È stato un thriller? È stato un horror il vostro agosto? Oppure è stato un film romantico anche per voi? 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, buona domenica Jonathan. Sono Marco, direzione Firenze, sto tornando dalle ferie. Volevo ascoltare la canzone FR David Words e la voglio dedicare a mia madre. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Salutiamo e ringraziamo Marco che ha scelto questa Words Don Camisi di Fair David con il nostro voice box delle 8:30 come canzone di fine vacanze nel momento del rientro, ci credo, no? Parole che non vengono facilmente, cosa vuoi dire a fine vacanze? Niente, giusto che non vengano parole. Invece noi vi stiamo chiedendo che genere cinematografico è stato il vostro agosto e perché?
1: Proprio su Basio, siamo Paola e
2: Marco.
0: Ciao ragazzi.
1: Il nostro agosto è una commedia brillante, caldo, torrido, noi mezzi sciolti, però si va al mare, chi se ne frega. Stiamo andando all'Argentario, buona domenica a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao ragazzi, divertitevi, fatevi un bel bagnetto anche per noi che qua ce lo facciamo soltanto di sudore. Questa domenica, Olly e Giuli.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

4 su Radio Sobasio. Amici, lo sapete che è iniziata la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti fino al 6 settembre? È questo l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Sobasio Disco Club, si alternano sul palco Benge Fede il 2 settembre, Michele Bravi il 3, Ludwig il 4 settembre, Samurai J il 5 settembre, Rocco Hunt il 6. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

0: la mia città, Mango, dal 1990 su Radio Subasio, 8:52 minuti. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Stiamo riassumendo agosto come se fosse un genere cinematografico. E allora qual è il vostro?
1: Buongiorno Radio Subasio, siamo Federica, Fabio, Fabrizio, Filippo da Roma. Il nostro agosto è stato all'insegna dell'avventura e colpi di scena.
0: Wow.
1: Perché ci hanno rubato una gomma.
0: No, mi hanno rubato una gomma, quindi un thriller allora, un poliziesco.
2: Ciao Radio Subasio, sono Rosanna e Sandra da Roma adesso. Comunque possiamo riassumere che il nostro agosto è stato come fresco, come si
0: fresco?
2: Dice?
0: Fantascienza si dice.
2: 7 anni in Tibet, perché siamo andati in quota, siamo andati verso le Dolomiti del Brenta e abbiamo respirato il fresco. Evviva la montagna oltre che il mare, un abbraccio.
0: È vero, in tanti hanno riscoperto la montagna per il fresco.
3: La mia è stata un'estate avventura, perché sono stata con le mie figlie e mio nipote, abbiamo fatto tanti stradelli per andare al mare, quindi avventura su avventura, mare stratosferico.
0: Bello.
3: E non è finita qui. Ciao a tutti, Carla d'Ancona.
0: Ciao Carla, ciao, grazie, buona domenica. 348-075-8060. Che genere cinematografico è stato il vostro agosto?

0: Mancano 9:02 su Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. In Svizzera ci sarebbero almeno un morto e 5 feriti nella sparatoria avvenuta attorno alle 3 di stanotte all'ippodromo di Schachen ad Aargau, capoluogo dell'Argovia. Era in corso un rave party con 3.500 partecipanti. La polizia chiede di non avvicinarsi, decine di ambulanze sul posto. Ancora raid russi nella notte in Ucraina, colpiti edifici residenziali a Kiev. Ieri un attacco contro un deposito di armi a Bucha ha ucciso 37 persone. Intanto Axios rivela, durante la sua visita a Mosca, il capo della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. In Tibet, soccorsi a rischio dopo la maxi alluvione che ha colpito anche il Nepal. Registrata una nuova grande frana, i detriti sbarrano la valle in un secondo punto, si forma un altro lago, cresce il rischio esondazione. Il bilancio è salito a 750 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. È vigile e ha parlato con i medici. Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. Secondo le poche notizie arrivate da Cuba, l'ex 5 Stelle potrebbe aver avuto un ictus. Il personale dell'ospedale per ora sconsiglia il rientro in Italia. Palazzo Chigi mette a disposizione un aereo. Cremona in ginocchio dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata di venerdì. Migliaia di auto danneggiate e alberi caduti, tetti scoperchiati su decine di edifici e chiese, 43 i feriti. Mattarella ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza, ci fa sentire meno soli, dice il primo cittadino. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda in casa per 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Pioggia di gol a Monza, dove festeggia l'Udinese 3-2, il risultato a favore dei friulani. La Juventus invece batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione oggi garantirà prevalenza di tempo bello in Italia, quindi dopo una mattinata con cielo sereno o al più poco nuvoloso da nord a sud in tutto il paese, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola con la possibilità di qualche breve improvviso temporale sulle zone alpine, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata caratterizzata dal caldo, caldo intenso al sud e in particolare in Sicilia, dove sono attesi nuovamente picchi fino a 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

suonato per noi Whitney Houston, protagonista della nostra collection su Radio Subasio. 9:07 minuti, buongiorno, buona domenica da Jonathan Menzi a tutti voi. Vi va di giocare insieme al 348-075-8060? C'è una canzone da provare a riconoscere, la canzone misteriosa, c'è una cantante da provare a riconoscere, famosa ormai per il suo look iconico, i suoi capelli blu, la fata turchina del rock italiano. La canzone da indovinare è un grande classico che vi facciamo ascoltare adesso tramite la clip Mostrificata, una canzone che ci riporta agli anni 80, ma che tutti conoscono, genere reggae, anzi forse è stata la prima canzone di questo genere ad arrivare in Italia. Sentitela allora tramite la clip Mostrificata e tra poco diteci tutto, ovvero il nome della cantante, il titolo della canzone al 348 075 8060. Il più veloce entra in diretta con noi su Subasio.

0: ami davvero Luca Carboni alle 9.18 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan e buongiorno a Cinzia di Trento che è in linea con noi. Buongiorno Cinzia.
1: Buongiorno Jonathan.
0: Ciao,
1: eccomi.
0: Benvenuta su Subasio, buona domenica a te. Domenica di rientro oggi?
1: No, domenica di partenza. Finalmente sono cominciate le mie ferie.
0: Bella storia, dove vai di bello?
1: Stiamo andando ad Alba Adriatica.
0: Ok, perfetto. E con chi ci vai? Dici un po'.
1: Ci vado con mio marito Elio e sì, con i miei due cagnolini Gaia e Chica.
0: Ok, perfetto. E ti ritrovi con qualcuno di famiglia?
1: No, queste sono le nostre vacanze.
0: Scappate.
1: Le vacanze con i nipoti le abbiamo già fatte.
0: Scappate allora da qualcuno di famiglia, ok, perfetto. Ah, nipoti hai detto, quanti ne hai?
1: Ho 6 nipoti.
0: Davvero? Sì. Accidenti.
1: Il più grande ha 14 anni, poi ce n'è una di 12, due di 12, una di 10 anni, uno di 3 anni e il piccolino di un mese e mezzo.
0: Che squadra! Senti, chi ti stanca di più, i 6 nipoti insieme o tuo marito da solo?
1: No,
0: il marito quindi, il marito allora, perfetto.
1: No.
0: Quanti anni è che state insieme?
1: Quest'anno facciamo 40 anni.
0: Oh, accidenti, che bel traguardo. Senti, allora se dovessi rinnovare il contratto matrimoniale, quale clausola aggiungeresti? Cosa scriveresti appunto come nuova regola per il vostro matrimonio, qualcosa che hai scoperto strada facendo?
1: Nuova regola? Questo è difficile, eh? dai, andiamo avanti così, dai.
0: Ti si lascio pensare, ok. Non cambiare, quindi questa è la clausola da mettere, perfetto,
1: esatto.
0: Bene. Allora, senti,
1: esatto,
0: qual era la canzone?
1: La canzone era E la luna bussò di Loredana Bertè.
0: Perfetto, senti, a chi la dedichiamo? Vogliamo salutare qualcuno?
1: Guarda, dedico a tutti quelli che stanno andando in vacanza come me.
0: Mamma mia, che invidia, tu non hai idea. Va bene, ve la dedichiamo allora. Un abbraccio grande, divertitevi ragazzi. Sempre con Subasio, mi raccomando. Grazie, grazie mille. E la luna bussò allora, Loredana Bertè, era questa la canzone da indovinare.

Doveva cantarla Marcella, poi Gianni l'ha tenuta per sé. In famiglia si condivide tutto tranne evidentemente il successo dell'estate 1976.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Tu mi piaci tanto su Subasio, vi è piaciuto tanto questo mese di agosto? Allora, dovessimo riassumerlo con il genere di un film, quale sarebbe? Sentiamo cosa ci avete detto.
1: Ciao Subasio, io direi che il nostro agosto è stato una commedia alle sue fine, perché siamo passati dalla tragedia di 40 gradi di
0: mamma
1: casa,
0: mia, davvero,
1: al meraviglioso venticello che ispirava a Lisbona e Porto.
0: Che bello.
1: In una settimana di Portogallo in gita bellissima con un gruppo meraviglioso, quindi commedia alle sue fine. Rossella da Prato.
0: Grazie Rossella, ci sta bene un po' di bossa, ma questa è tutta nostra. Arriva Gaia su Radio Subasio.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani alle 9.47 su Radio Subasio, destinazione brunch della domenica.
1: Brunch della domenica, grande Johnny, buongiorno
0: a tutti. Il nostro Manuel, ciao, benvenuto. Allora, stamani abbiamo chiesto se dovessero riassumere in qualche modo il mese di agosto con un genere cinematografico, quale genere sarebbe?
1: Un horror, guarda, ti dico, con il caldo che ha fatto.
0: È vero.
1: Veramente, poi io non amo l'horror, perché proprio perché l'ho vissuto ad agosto con le temperature. No, no, dai, diciamo però un horror di quelli un po' simpatici, un po' come si chiama quel genere in cui tu... È un horror, però ti fa ridere.
0: Sì.
1: Perché è talmente esagerato, estremo, che dici, vabbè, è improbabile.
0: Di quelli quindi... demenziali.
1: Bravo, insomma. Bravo,
0: sì,
1: una cosa,
0: sì,
1: del,
0: sì,
1: cosa del genere.
0: Okay. Tra l'altro, qualcuno ci ha detto un horror perché sono partito con un po' di soldi in tasca, sono tornato con 14 euro e 3 souvenir. E
1: oh,
0: qua ci colleghiamo.
1: E qui subentro io, esatto, perché visto che anche oggi in tanti stanno tornando dalle vacanze, c'è questa abitudine di portare con sé qualcosa, no? Un ricordo, che può essere una calamita, una cartolina. No, vabbè, le cartoline forse non esistono neanche più, esistono, ma stanno,
0: sì,
1: lì
0: non,
1: per abbellire,
0: sì, esatto,
1: i negozi.
0: Perché sì, è vero.
1: Vabbè, comunque voglio sapere quali sono i souvenir che amate riportare. Se avete un'abitudine particolare, qualcosa che collezionate dai vari viaggi che fate, ne parliamo al 348 075 8060.
0: Su Subasio.

0: Il film è stato quello di agosto che abbiamo riassunto in un genere cinematografico questa mattina. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Ancora buona domenica a tutti. Vi lascio con Manuel Saraga su Radio Subasio. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. Arrivano le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 10. Ciao a tutti!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È di un morto e 5 feriti gravi il bilancio della sparatoria a un rave party ad Aarau in Svizzera. In corso dalle 3 di stanotte una vasta operazione di polizia. Poche le informazioni diffuse dalle autorità. All'evento all'ippodromo di Schachen c'erano 3.500 persone. Alcune riferiscono di aver visto una persona armata con un fucile d'assalto. Sui social la guida suprema iraniana Khamenei invita tutti i musulmani alla crociata anti-americana e anti-israeliana. Sono nemici degli islamici in tutto il mondo, scrive su X. Poi invita all'unità, vogliono dividerci, ma se fossimo insieme non accadrebbero più massacri come quello dei palestinesi. In Tibet, dopo la maxi alluvione, soccorsi sospesi per una nuova grande frana, si sarebbe formato un nuovo lago, cresce il rischio esondazione. Il bilancio è salito a 750 morti, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. In Nepal, una bambina di 6 anni è estratta viva dopo 60 ore nel fango. In Ucraina è allarme per una nuova possibile offensiva di terra russa verso Kiev. Nella notte il Cremlino ha colpito edifici residenziali nella capitale. Intanto Axios rivela a Mosca il capo della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Non sarebbe ancora in grado di volare verso l'Italia Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni gravissime dopo un probabile ictus. Dopo il coma, ora è vigile. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di vicinanza. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda 0-3 contro il Frosinone. L'Udinese avanti per 3-2 sul Monza, la Juventus invece batte il Parma 2-0. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, poi alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGcom 24.

Le 10 e 3 minuti e dunque buongiorno, buona domenica, questo è il brunch di Radio Subasio, io sono Manuel Saraca, pronti insieme fino alle 13, partiamo con Zucchero a Wonderful World.

0: dito nella piaga, che fastidio. Su Radio Subasio, ancora un buongiorno. Che fastidio quando non troviamo il souvenir perfetto che possiamo riportare da una vacanza magnifica e dobbiamo accontentarci. Ma in realtà spesso riusciamo, dai, a trovare il regalino perfetto o appunto il ricordo, no, di una vacanza meravigliosa. E vi chiedevo al 348 075 80 60 cosa amate riportare dai vostri viaggi, visto che in tanti anche oggi stanno rientrando appunto dalle vacanze. Vi chiedo proprio questo. Sentiamo un primo messaggio.
1: Ciao Subasio e Subassiani, sono Anna Maria dalla provincia di Caserta.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io colleziono pietre.
0: Ah, okay.
1: Dunque vado, insomma, ogni tanto abbasso lo sguardo per trovare qualche pietra che mi sia simpatica, tra virgolette.
0: Sì.
1: E poi a casa le dipingo e scrivo la data e dove l'ho raccolta. Ciao, un bacione grande.
0: Quindi le personalizzi anche, insomma, interessante questa cosa originale, anche se bisogna stare attenti perché poi molte volte non si possono riportare cose di questo genere. Capisco il fascino perché c'è un contatto diretto con il territorio, con l'ambiente, però attenzione, attenzione. Continuate a mandarmi i vostri messaggi. Subito invece su Radio Subasio c'è Giorgia. Dentro

0: che restano impressi nella mente durante un viaggio appunto memorabile che portiamo nel cuore magari. Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre su Radio Subasio. Dicevo questo perché stiamo parlando di ricordi che portiamo appunto dai viaggi, souvenir. Cos'è che amate portare con voi da un bel viaggio? Al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, sono Tina. Io porto sempre a casa cartoline e braccialetti artigianali. Un abbraccio.
0: Sui braccialetti ti capisco perché anch'io ne ho uno per ogni viaggio, grande.
2: Buongiorno ragazzi e buona domenica, sono Emanuela da Frosinone.
0: Ciao.
2: I souvenir che amo riportare dalle vacanze sono il cibo. Tutti i cibi, tutti i tipi di cibi del luogo, prodotti tipici, spezie tipiche. Insomma, torno sempre con una macchina piena, piena di cibo.
0: Guarda, ti capisco, in effetti è una delle cose anche più apprezzate dai parenti, no? Come regalo, perché è proprio come portare, no, un pezzetto di cultura del posto in cui siamo stati. Poi saluto anche Antonio, Elvira, con i figli Emanuele e Gabri, di ritorno dalla Sardegna. Dicono, si parte sempre dicendo quest'anno non porto nulla a nessuno, ma puntualmente siamo stracolmi di ricordini, in particolare accendini, bambole e oggetti locali. E questo anche è tipico. Dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi, subito c'è Elisa.

0: Stand by me, Oasis, sound inconfondibile su Radio Subasio. Ancora un buon weekend, buona domenica, buon rientro ai tanti viaggiatori che stanno tornando dalle vacanze. Questa mattina si parla di souvenir, di piccoli ricordi che portiamo con noi dai viaggi che facciamo. In tanti avete detto le vostre cose, il cibo, le pietre, chi colleziona braccialetti. Sentiamo qualche altro messaggio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Cinzia e Roberto, abbiamo fatto qualche giorno di relax, spa e terme ad Abano.
0: Bene.
1: E come ricordo ci portiamo un bel parabrezza rotto, visto che venerdì abbiamo beccato una grandinata immensa. Ciao Radio Subasio.
0: Ecco, questi sono quei ricordini che uno eviterebbe volentieri. Dai, dai, si risolve tutto. La musica continua su Radio Subasio anche con Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: volte corre questa vita cantata dai capitani coraggiosi su Radio Subasio. Sarà per questo che ci teniamo a conservare tanti ricordi, no? Soprattutto dopo un bel viaggio. E sono tanti i souvenir che amiamo riportare dalle vacanze. Vi chiedevo questa mattina quali sono i vostri, quelli che amate di più.
1: Ciao Radio Subasio, sono Eleonora.
0: Ciao.
1: E sono in viaggio verso il mare,
0: oh,
1: in Italia.
0: Bene.
1: Io quando vado in vacanza porto sempre come souvenir delle bellissime calamite, una raccolta di circa centinaio.
0: Oh, tantissime! Beh, diciamo che la calamita è proprio il souvenir per eccellenza, no? Un concentrato di simboli. E devo dire che rientriamo tutti perfettamente nelle statistiche ufficiali, perché stavo dando uno sguardo un po' a questi dati e secondo un report dello scorso anno c'è una vera e propria classifica dei souvenir delle vacanze più gettonati. Nel podio ci sono proprio al primo posto le calamite, al secondo i prodotti enogastronomici, quindi tutto ciò che ha a che fare con il cibo, e al terzo le cartoline e le stampe varie. Poi però, scorrendo in questa classifica, vedo anche una cosa originale a cui non ho mai pensato, però al settimo posto ci sono i biglietti e le tessere dei trasporti locali, quindi biglietti della metro, ticket d'ingresso nei musei, insomma cose di questo genere. Mi sembra una cosa molto carina da collezionare, insomma. Dai, più tardi continuiamo a parlarne perché fra poco ci prepariamo a giocare. Subito invece c'è Ed Sheeran.

0: Shivers Ed Sheeran su Radio Subasio. È il momento delle breaking news di TGCOM 24. Mancano 2 minuti alle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sparatoria a un rave party ad Aarau in Svizzera. Un morto e 5 feriti, alcuni gravi. In corso dalle 3 di stanotte una vasta operazione di polizia alla ricerca dell'assalitore. All'evento c'erano 3.500 persone. Alcuni testimoni parlano di una figura con un fucile d'assalto allontanatasi nel bosco. Sono salite a 38 le vittime del missile russo caduto ieri su un magazzino militare alle porte di Kiev. Nella notte altri raid. Zelensky, 2.000 droni e 1.600 bombe lanciate da Mosca in una settimana. Il Cremlino minaccia: prepariamo massicci attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Nuova grande frana in Tibet dopo l'alluvione disastrosa che ha coinvolto anche il Nepal. Soccorsi sospesi, c'è il rischio di nuove esondazioni. Il bilancio è salito a 750 morti, oltre 3.000 dispersi. Sul versante nepalese una bimba di 6 anni estratta viva dal fango dopo oltre 60 ore. Ce la metterò tutta per tornare presto, così Alessandro Di Battista sui social mentre è ricoverato in condizioni gravissime a L'Avana. L'ex 5 Stelle è ora vigile dopo il coma e ha parlato con il personale sanitario cubano. Per i medici però non è ancora opportuno il trasferimento in Italia. Ci ha fatti sentire meno soli, lo ha detto il sindaco di Cremona dopo la telefonata di Mattarella, che ha espresso vicinanza alla città messa in ginocchio da una tromba d'aria e da una violenta grandinata. Danni ingenti, decine di edifici scoperchiati, 10.000 auto devastate, 43 i feriti. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre il Frosinone affonda per 3-0 la Fiorentina. L'Udinese avanti 3-2 sul Monza, la Juventus 2-0 con il Parma. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, poi alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico per traffico intenso in direzione Milano; per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano; per traffico sulla A14 coda in uscita a Giulianova in entrambe le direzioni; un veicolo in fiamme causa incolonnamenti sulla A23 tra Udine Nord e Gemona Osoppo verso il confine di Stato; infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo è chiuso per un veicolo ribaltato il tratto tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Le 11:02, buona domenica, questo è il vostro brunch del weekend con Radio Subasio, io sono Manuel Saraca. Ci sono gli anni 80 ad aprire la nostra nuova ora insieme, Matt Bianco, More Than I Can Bear.

Matt Bianco su Radio Subasio. Beh sì, oggi abbiamo parlato tanto di ricordi e la musica ce ne regala veramente tanti, ci riporta indietro nel tempo e ci regala magari un'emozione che abbiamo provato e che torniamo a provare proprio grazie a quelle note. Ne sa qualcosa anche Luciano Ligabue, che col suo nuovo singolo naviga un pochino intorno ai ricordi. È una canzone che lui stesso ha detto essere una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa, non dei regali materiali, ma appunto un'eredità, come dire, invisibile, fatta di parole e momenti condivisi. Eccolo qui, qualcosa per te.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: In una notte d'estate le vibrazioni su Radio Subasio 321, vamos! Pronti anche questa mattina per una nuova sfida. Si torna a giocare e torniamo anche oggi a testare i vostri riflessi, perché bisogna essere velocissimi nel dare la risposta corretta e testare anche un po' la vostra memoria, perché abbiamo a che fare con un film di un po' di anni fa. Adesso vi dico tutto. Intanto, per giocare basta inviare un vocale al 348 075 80 60, quindi è sufficiente questo, cercando appunto di essere rapidissimi. Giochiamo con una risposta mancante. Cosa succede? Vi faccio adesso ascoltare la scena di un film di un po' di anni fa, in cui però abbiamo oscurato una frase, una risposta che viene data, quindi sentirete un beep e lì bisogna ricordare qual è questa battuta, questa risposta mancante. Allora, giochiamo con un film famosissimo, ovvero Via col vento del 1939, quindi non dovete indovinare il film, però una precisa battuta di questo film. Vi riporto infatti alla mente una delle scene più iconiche verso il finale. Cosa succede? Dopo anni di inseguimenti, diciamo incomprensioni, matrimoni sfortunati, Rossella O'Hara capisce finalmente di non essere innamorata di Ashley, se non ricordo male, ma di aver amato sempre Rhett. Quindi corre da lui per confessargli i suoi sentimenti e lui come risponde? Sentiamo adesso un estratto di questa scena, sentirete, come dicevo, un beep sulla risposta di Rhett e vi chiedo qual è la risposta mancante. 348 075 80 60.
1: Rhett! Rhett! Se te ne vai, chi sarà di me? Che farò?
2: Girl, I'm about to have

0: Kavanairama su Radio Subasio. Stiamo giocando con una risposta mancante presa da una scena famosissima di Via col Vento, la parte finale in cui Rossella O'Hara corre dietro Rhett e gli dice cosa sarà di me, dove andrò, insomma si dichiara in qualche maniera, e lui dà una risposta che è entrata nella storia del cinema. Vi chiedevo di indovinare questa risposta, sentiamo se qualcuno l'ha già indovinata.
1: Tania da Firenze,
0: ciao.
1: Domani un altro giorno si vedrà.
0: Allora, non è la risposta corretta. In realtà viene detta questa frase da lei poco dopo, se non ricordo male. Però noi stiamo cercando la risposta di lui. Cos'è che risponde lui?
2: Ah, Via col Vento è storia. Penso è ti prego portami con te. Credo che sia la frase di Rossella. Però così, giusto a memoria. Mi ricordo la scena, ma non tanto le parole. Spero sia giusto. Stefano da Milano, ciao.
0: Ciao Stefano, no, purtroppo non è corretto. Ci riproviamo, anche se è una scena insomma famosissima, però può capitare, ecco, di non ricordare benissimo le battute, le frasi, anche perché dicevo è un film di tantissimo tempo fa. Posso aggiungere come suggerimento che è una risposta di totale freddezza, molto schietta, che non apre affatto ad una riconciliazione, anzi. E aggiungo una piccola curiosità: nonostante non ci siano parolacce o volgarità in questa frase, al tempo questa battuta fu censurata. Nel 39 era ritenuta eccessiva e il produttore dovette lottare a lungo con la commissione di censura per mantenere la battuta originale. Qual è questa frase? 348 075 80 60.

0: 2000 volte Marco Mengoni, c'è anche lui su Radio Subasio. Do il buongiorno a Eugenia da Pesaro. Ciao!
1: Ciao Radio Subasio!
0: Eccola qui, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Ti sento bella sorridente, quindi le opzioni sono due: o sei in vacanza o stai per andare in vacanza. Ci hai indovinato?
1: No, le ferie sono già finite, però la domenica me la godo.
0: Bravissima! E allora, domanda numero due: come te la godi? Cosa stai combinando?
1: Sono a fare un giretto con mio figlio.
0: Ok, ok, quindi passeggiata tranquilla, relax. E le vacanze, esatto, che sono già andate, dove le hai trascorse?
1: Ma in realtà alla fine non sono stata da nessuna parte, sono stata sempre a Pesaro, però insomma, festa di là, festa di qua, quindi dai, siamo divertiti così.
0: Certo, guarda, io lo dico sempre, in realtà non è indispensabile andare chissà dove o fare chissà cosa, perché molte volte abbiamo solo bisogno di un po' di riposo mentale, quindi anche starsene, esatto, tranquilli, in contatto con se stessi, va più che bene, assolutamente. Senti, e stavamo giocando con un film famosissimo che è Via col vento. Vi ho riportato alla mente questa scena finale epica in cui appunto c'è una battuta che viene data come risposta a Rossella O'Hara. Esatto. Dici un po' qual è questa frase.
1: Francamente me ne infischio.
0: Eh sì, francamente me ne infischio. Risposta epica che è entrata nella storia. Quindi tu te la ricordavi, insomma, non hai avuto difficoltà?
1: No, è un film che mi è sempre piaciuto, quindi ogni tanto mi capita di riguardarlo. Uh-huh. E nonostante abbia i suoi anni, insomma, però no, mi è piaciuto moltissimo.
0: Sì, sì, sì, ed effetti è un film, insomma, di tantissimi anni fa, e la cosa che mi ha colpito è che è talmente memorabile questa risposta che l'American Film Institute l'ha inserita al primo posto nella classifica delle 100 citazioni cinematografiche più famose di tutti i tempi, quindi veramente, insomma, è rimasta nella storia. Ma tu l'hai mai detto a qualcuno? Francamente me ne infischio.
1: No, purtroppo non ci ho mai pensato, non mi è mai venuto in mente, se no l'avrei detto parecchie volte.
0: Diciamo che sono quelle frasi che uno pensa e poi si deve un pochino mordere la lingua per non dirle, soprattutto in certi contesti. Meglio così, dai,
1: esatto,
0: meglio così. Senti, Eugenia, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Ah, saluti, guarda, tutti quelli che mi conoscono e soprattutto la mia famiglia.
0: Va bene, un abbraccio anche da parte mia, grazie per aver giocato e alla prossima.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Tanti complimenti come sempre anche ai tantissimi di voi che hanno indovinato, e subito su Radio Subasio c'è Katy Perry. Summer.

0: Brava Giulia, il nostro Vasco nazionale su Radio Subasio. Ci siamo fatti un bel viaggio nei ricordi, devo dire, poco fa, giocando con Via col Vento, e vorrei continuare su questa direzione, perché in questo ultimo weekend di agosto, lo dicevamo, ci sono tanti italiani che stanno tornando dalle vacanze o si stanno gustando appunto l'ultimo giorno di ferie, un giorno che io personalmente riservo sempre all'acquisto dei souvenir, cioè lo metto proprio nell'agenda mentale, così durante tutta la vacanza non ci penso, e se ho poi insomma quel momento lì, so che mi ci dedico in quelle ore lì. Vabbè, comunque non è questo il punto, la questione è: cosa amate riportare dalle vacanze? Stamane abbiamo visto la classifica dei souvenir delle vacanze, no? Più gettonati, tra calamite, cibo, cartoline, però ognuno ha il proprio modo di ricordare le vacanze, ognuno affida ad un oggetto diverso la memoria di una bella esperienza. Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi, direi. 348 075 80 60, di quali souvenir proprio non potete fare a meno. Fra poco ascoltiamo e leggiamo tutto. Subito Partenope.
1: Quindi

0: Stay Rihanna su Radio Subasio, il momento dell'informazione con le breaking news di TGcom 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È una 22enne la vittima della sparatoria a rave party di Aarau in Svizzera. Ci sono anche 5 feriti, alcuni gravi, in corso la caccia all'assalitore che alcuni testimoni descrivono armato di fucile d'assalto. All'evento partecipavano 3.500 persone. In Islanda ha vinto il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il risultato quasi definitivo dà il 52,5% dei voti contrari contro il 47,5 a favore. Nella capitale Reykjavik vincono i sì, ma in misura molto minore rispetto a quanto atteso. Tragedia nella notte in una baita isolata nell'area dell'Alpe d'Avero, nel Verbano. Morto un volontario, altri 5 intossicati per il monossido di carbonio. I soccorsi giunti a piedi dopo oltre un'ora di cammino. 2 persone in camera iperbarica. Si ipotizza un malfunzionamento di un boiler. A Castellanza, nel Varesotto, un 40enne è stato trovato morto in un parcheggio con diverse ferite d'arma da fuoco. I carabinieri indagano per omicidio. Ancora non chiaro se il delitto sia avvenuto sul luogo del ritrovamento o se la vittima sia stata trasportata lì dopo la sparatoria. A Roma, nuova esplosione davanti a un concessionario in via Casilina. L'ordigno ha divelto la serranda. Ieri un'altra bomba meno potente era detonata nello stesso punto. Il proprietario dell'attività ha precedenti per spaccio ed è ai domiciliari dal 2024. Calcio oggi in Serie A alle 18:30, Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. I risultati dei match di ieri: 2-1 Sassuolo-Torino, 0-3 Fiorentina-Frosinone, 2-3 Monza-Udinese, 2-0 Juventus Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore si farà sentire la presenza dell'alta pressione in Italia, quindi splenderà il sole da nord a sud in gran parte del paese, un po' di nuvole solo sui rilievi della penisola, con la possibilità di qualche breve improvviso temporale sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, valori ancora in generale al di sopra della norma, caldo intenso soprattutto al sud e in particolare in Sicilia, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: 6 settembre 2026.
1: Eccoci qui, mezzogiorno e 3 minuti ancora insieme su Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca, ultima ora insieme che riparte con una poesia cantata da una voce indimenticabile. C'è Mia Martini.

0: Dango Tananai c'è anche lui su Radio Subasio. Stiamo parlando di vacanze, di ricordi e quindi di souvenir. Vi chiedevo cosa amate riportare dai vostri viaggi al 348 075 80 60. Abbiamo già ascoltato stamane diverse opzioni, diverse idee, e continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Le magliette, sempre magliette.
0: Ah, sì,
1: io prendo,
0: certo,
1: perché sono sempre utilissime tutto l'anno. Ciao Radio Subasio, Alberto da Verona. Ciao.
0: Ciao Alberto, è vero, anche io compro molte t-shirt in vacanza, solo che poi puntualmente l'anno dopo non mi entrano più. Vabbè, non tocchiamo questo argomento. Quali souvenir amate riportare dalle vacanze? 348 075 80 60. Aspetti i vostri messaggi. Subito Takagi e Ketra, Ciclone.

0: Cesare Cremonini su Radio Subasio, è proprio il caso di dirlo. Buon viaggio ai tanti che stanno partendo per le vacanze e ai tantissimi che stanno tornando. Qua ci vorrebbe il suono di disperazione. No, ma che? Anzi, vi chiedevo cosa amate riportare dalle vacanze al 348 075 8060.
1: Buongiorno Radio Subasio, allora sono Maria di Monterotondo. Sto tornando da Rimini. Mm-hmm. Però quest'anno, guarda, souvenir mi volevo portare, di solito mi porto le pallette quelle di neve.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Me le sono scordate perché mi sto portando indietro un dente che è saltato su una capsula.
0: No.
1: E mi sono scordata la mia palletta di neve.
0: E come si fa adesso?
2: Sono Fabrizio da Roma.
0: Ciao.
2: Il mio souvenir che prendo sempre ogni volta che vado in vacanza,
0: sì,
2: sono, hai presente quelle palle, la neve, mm-hmm, tutte le città possibili, oh, e immaginabili.
0: E allora guarda, facciamo una cosa, ne puoi regalare una a Maria di Monterotondo che è rimasta senza, sfortunata. Poi mando un saluto anche a Daniela da Trento, dice: io non posso fare a meno di portarmi l'origano, per me è un buon souvenir. Ma guarda, i prodotti enogastronomici sono al secondo posto della classifica dei souvenir più gettonati, quindi è assolutamente perfetto, insomma ci sta. Dai, raccontatemi ancora quali sono i vostri souvenir preferiti al 348 075 80 60. Su Subasio adesso c'è Gazzelle.
3: Lo so che

0: 253-2026.
1: Mezzogiorno e 32, ancora insieme su Radio Subasio. Buon pranzo a chi sta per addentare il primo boccone. Con noi la musica continua e c'è una unione artistica insolita, ma che ha fatto centro. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: amici con Latino Jerry Halliwell su Radio Subasio. Vi chiedevo quali sono gli oggetti che amate riportare dai vostri viaggi, souvenir che insomma conservate dopo una bella vacanza.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Yolanda,
2: Giovanni,
3: Pasquale e Carolina,
1: e rientro dalle vacanze e noi come souvenir portiamo sempre gastronomia,
0: giusto?
3: Calamite.
2: Radio Subasio.
0: Oh, pure l'acuto di Giovanni, grande.
4: Ciao, buongiorno, sono Lorena.
0: Ciao.
4: Allora, io dalle vacanze di sicuro porto qualcosa di alimentare, quindi biscotti, formaggi, salamini.
0: Buoni.
4: Ma sempre ed assolutamente un ciondolino con il simbolo della città e anche... assolutamente un libro.
0: Però.
4: Ciao, grazie.
0: Beh, riporti un sacco di cose.
5: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra da Terni.
0: Ciao Ale.
5: Io oltre al tradizionale magnete riporto anche Il Piccolo Principe, che è il mio libro preferito nella lingua del paese che visito. Un bacione,
0: dai.
5: Buona domenica.
0: Ma che bella questa cosa del libro in lingua, te la copio. Devo pensarci bene, però mi piace un sacco. Beh, immagino ne avrai tantissimi, insomma. Subito su Radio Subasio c'è Rosvillain.

0: la magia che riesce a creare con la sua musica Lucio Dalla, Mambo dal 1980, è ancora nei nostri cuori e sempre sarà così. Su Radio Subasio ancora un buon weekend a tutti voi, vi chiedevo quali sono i souvenir che amate riportare dalle vostre vacanze, ascoltiamo un ultimissimo messaggio, dai.
1: Ciao a tutti bellissimi di Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io da ogni luogo dove vado in vacanza, che sia in Italia o all'estero, porto sempre una matita da disegno, di quelle molto particolari, speciali e comunque belle. Ne ho già raccolte 500.
0: Caspita, a voglia tantissime. Disegnare.
1: Sono Mariel da Roma, ciao.
0: Molto originale come cosa. Poi saluto velocemente Gigi e Fatima che sono in viaggio on the road dalla Norvegia e loro riportano spesso t-shirt e tazzine del caffè. In ascolto anche Leonia da Frosinone con la sua collezione di oltre 300 calamite, tantissime. E poi c'è anche Nicoletta che dal suo negozio di souvenir a Viterbo ci conferma che in effetti le calamite continuano ad essere in assoluto il souvenir più amato. In ogni caso, che voi abbiate iniziato o concluso le vacanze, ancora una buona estate a tutti voi su Radio Subasio anche con Yugel.

0: Francesco Renga su Radio Subasio. Meravigliosa la luna, così come è meraviglioso il tempo trascorso insieme. È stato un piacere per me tenerci compagnia anche oggi, quindi grazie per aver scelto Radio Subasio nei vostri viaggi di partenza o di ritorno, nelle vostre passeggiate del weekend, nei vostri brunch domenicali. Noi ci diamo appuntamento al prossimo fine settimana. Prontissima ad accompagnarvi fino alle 15 c'è Alessandra Barzaghi. Ora arrivano le breaking news di TGCom 24 e ormai lo sapete, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il popolo islandese dice no all'Unione Europea. Al referendum il 52,8% dei cittadini ha votato contro la ripresa dei negoziati di adesione. Determinante il numero sotto le attese dei sì nella capitale Reykjavik. L'Islanda sceglie dunque di restare fuori dall'integrazione continentale. In Svizzera è in corso la caccia all'attentatore che ha aperto il fuoco ad un rave party ad Aarau. Morta una 22enne elvetica, 5 i feriti, tra cui alcuni gravi. Sul posto c'erano 3.500 persone. Molti testimoni avrebbero visto una figura armata di fucile allontanarsi nel bosco dopo gli spari. Un morto, 2 persone in camera iperbarica, una in condizioni critiche al Niguarda e altri 2 ricoverati dopo la tragedia avvenuta in piena notte in una baita isolata nell'area dell'Alpe d'Avero, nel Verbano. Tutti intossicati dal monossido di carbonio. Si ipotizza un malfunzionamento di un boiler. Non è per ora trasportabile in Italia Alessandro Di Battista, ricoverato alla Havana in condizioni gravissime. La compagna lo sta raggiungendo a Cuba, dove l'ex 5 Stelle è vigile dopo ore in coma. Sui social, rispondendo a uno dei messaggi di vicinanza, scrive: ce la metterò tutta per tornare presto. A Castellanza, nel Varesotto, indagini in corso dopo il ritrovamento del corpo di un quarantenne in un parcheggio. Sul cadavere, ferite d'arma da fuoco. I carabinieri analizzano i filmati della sorveglianza per capire se il delitto sia avvenuto sul posto o se la vittima sia stata portata lì da morta. Calcio oggi in Serie A alle 18:30. Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ieri è finita 2-1 Sassuolo-Torino. A Firenze i viola hanno ceduto al Frosinone, che ha vinto 3-0. L'Udinese l'ha spuntata per 3-2 con il Monza, la Juventus per 2-0 con il Parma. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km tra Ceprano e Frosinone per un incidente in direzione Milano. Sempre per un incidente, traffico bloccato con 3 km di incolonnamenti sulla A14 tra Andria e Canosa verso Bologna. Procedendo sempre sulla stessa autostrada in direzione nord, 4 km di coda per un altro incidente tra Lanciano e Pescara Sud. Per traffico congestionato sulla A23, 2 km di incolonnamenti tra il confine di Stato e Ugovizza verso la A4, nel senso opposto, sempre per traffico, 2 km di code alla barriera di Ugovizza. Ancora per traffico sulla A30, incolonnamenti per 1 km tra Mercato San Severino e Salerno in direzione Caserta. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo è chiuso per un veicolo ribaltato il tratto tra Altomonte e Frascineto Castrovillari verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per un incidente alla rotatoria di Steccato in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Erano gli America, Radio Subasio con You Can Do Magic. Tu puoi fare magia. Sì, perché l'amore alla fine è una magia, no? Ci trasforma, ci motiva, ci cambia, ci fa anche evolvere a volte. Quindi non ci sono solo i lati negativi, no? Io lo vedo in declinazione positiva. Soprattutto, come vedo in un'aura sempre assolutamente positiva, la musica. E la musica è fatta per voi. Qui a Radio Subasio soprattutto ci sono degli spazi che sono assolutamente vostri. Il 3 per te per un'ora d'amore, il jukebox. Voi dovete essere i protagonisti. E per farlo, per partecipare, potete anche sfruttare la nostra applicazione gratuita di Radio Subasio. Scaricatela sul vostro telefono e teneteci sempre con voi. Adesso Fulminacci.

Radio Subasio con il tuo device preferito. L'ascolti dove vuoi. L'ascolti dove vuoi. In FM, su DAB, in streaming con lo smart speaker, sul sito radiosubasio.it, su PC, tablet, smartphone, scaricando l'app gratuita. Radio Subasio, l'accendi e ti segui.

0: Era Pino Daniele a Radio Subasio con Io per Lei, una bellissima dedica d'amore, tanto sentimento, tanta emozione, una dichiarazione d'amore intensa. Una persona diventa presenza indispensabile, quella per cui si è pronti a cambiare e a mettersi davvero in gioco, e da un sentimento per cui si farebbe tutto, adesso passiamo a magari a un momento più difficile, no? Quello in cui bisogna lasciare andare qualcuno. Sta per arrivare Giulie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone, quando resta ancora qualcosa da dirsi prima di un ultimo saluto.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Sta arrivando l'ultimo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Racconta l'amore come qualcosa di imperfetto ma irresistibile. Uno di quegli errori che nonostante tutto rifaremmo sempre, volentieri, perché ci cambiano un po' la vita.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

Un'icona degli anni 90, questo pezzo che abbiamo appena ascoltato qui a Radio Subasio, gli NXS con Beautiful Girl, una canzone delicata che racconta il desiderio di proteggere una persona fragile e di ricordarle il proprio valore, anche quando lei sembra non riuscire più a vederlo. E dalla ricerca di un po' di serenità, insomma, passiamo adesso alla voglia di evasione col prossimo pezzo, perché è tutta un'altra leggerezza, diversamente da prima. Sta per arrivare Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana, un ritratto ironico dell'estate italiana, tra il sogno della vacanza perfetta e una realtà decisamente meno da cartolina.

Uscito nel 1996 questo pezzo di Carmen Consoli, Amore di plastica, quando i sentimenti vengono un po' così recitati anche per conquistare qualcuno. E adesso arriva Dua Lipa a Radio Subasio con Love Again, ovvero Ama Ancora.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda ha detto no all'ingresso nell'Unione Europea e quanto ha sancito il risultato del referendum che ha visto i contrari all'adesione attestarsi al 52,8%, i favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza all'82,5%. Svizzera paura, un rave party ad Aarau nel canton Argovia, diversi colpi di arma da fuoco sparati sulla folla che stava partecipando all'evento, un morto e 5 feriti gravi, il bilancio provvisorio, la vittima un'italiana di 22 anni. È salito almeno 752 vittime il bilancio della frana causata dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet, lo ha reso noto l'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, che aggiorna oltre 2.500 il numero dei dispersi. Leone XIV dice all'Angelus prego per le vittime, i feriti e i dispersi. Cuba resta ricoverato in gravissime condizioni alla Habana Alessandro Di Battista, colto da malore mentre stava lavorando sull'isola centroamericana. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha detto l'ex esponente dei 5 Stelle in un messaggio sui social. Il suo trasferimento non è ancora opportuno, secondo i medici. Il presidente Mattarella telefona al sindaco di Cremona Virgilio dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi con una tromba d'aria e una grandinata che hanno provocato oltre 40 feriti e gravi danni. Il presidente ci ha fatto sentire meno soli, il commento del primo cittadino. Siamo al calcio, in chiusura con la seconda giornata di Serie A, Milan e Juventus a punteggio pieno nel massimo campionato dopo gli anticipi di ieri. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 si gioca Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 la Palmanova Tarvisio troviamo code causate dal traffico intenso all'altezza dello svincolo di Caria. Per chi proviene dalla Torino Trieste c'è un veicolo fermo in Abruzzo sulla A14 allo svincolo di Lanciano. Per chi proviene da Bari, veicolo fermo anche sulla 1 nel tratto toscano, in questo caso tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma. È in corso un ripristino da incidente sulla 1 per un veicolo fermo tra Laccio di Ramazzino, Roma Sud e Valmontone. Per chi procede verso Napoli, rallentamenti segnalati sulla A14 nel tratto pugliese tra Andria Barlette e Alaccio con la 16 verso Pescara, perdita di carico infine segnalata sul tratto laziale della 1 tra Valmontone e Colleferro verso Napoli. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione

una collection estiva e dedicata a Renato Zero, classe 83, spiagge, un ritratto ironico e coloratissimo dell'estate tra amori e rituali da ombrellone.

un bel fit tra Blanco e Mina, un briciolo di allegria. E adesso mi raccomando, scegliete bene la Subasio Collection della prossima ora, tocca a voi. Ebbene sì, dovete pensare a una bellissima canzone del passato che possa essere perfetta come collection, sia italiana oppure internazionale, quello decidete voi, ma deve essere un grande successo del passato. E adesso sbizzarritevi, mandateci un messaggio, scegliete voi la canzone. 348 075 8060, lo sapete, il nostro numero, e via con i messaggi. Noi casomai, Tiro Mancino. Sei tutto qui.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Non possiamo assolutamente dimenticare la voce meravigliosa di Alex Baroni e questo pezzo che evoca tanta emozione, La distanza di un amore. E adesso Emma con Fabri Fibra.

0: e di più su Amazon.
1: Arriva l'ultima uscita di Salda Vinci, Fuga d'amore, racconta il desiderio di lasciare tutto alle spalle e partire insieme alla persona che si ama. Una fuga romantica tra passione e tanta voglia di vivere.

McCartney con Michael Jackson, 666, una canzone che racconta la frustrazione di un amore quando qualcuno sembra giocare con i nostri sentimenti, tra attesa e bisogno di essere ricambiati, una sorta di giocare con le strategie, qualcosa che oggi succede molto di frequente. E da un amore che chiede risposte passiamo a uno capace di aprire un mondo nuovo per davvero, perché arriva Jovanotti con Stardust in Nuova Era, una dichiarazione fatta di tanta energia positiva, dove l'altra persona diventa la scintilla che cambia tutto lo sguardo sul mondo

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Paura in Svizzera, dove è ancora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco durante un rave party che era in corso ad Arau, nel cantone di Argovia. Morta un'italiana 22enne, altre 5 persone risultano gravemente ferite. Nel Mediterraneo, ora, dove un traghetto passeggeri partito dal porto di Girne, autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, si è capovolto a largo della costa. Il sindaco di Tirrenia ha dichiarato che sono stati contattati 159 dei 258 passeggeri che erano a bordo. Tra Nepal e Tibet, salito almeno 752 morti, il tragico bilancio della frana causata dal collasso di un ghiacciaio. L'autorità nepalese per la riduzione del rischio aggiorna inoltre 2500 il numero dei dispersi. E ora l'Islanda, che ha detto no all'ingresso in Europa. Il referendum vede i contrari attestarsi al 52%, i favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza pari all'82,5%. Funzioni religiose in tutta la Norvegia in memoria di Re Harald, scomparso 2 giorni fa nella chiesa di Asker, la cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopodomani presterà giuramento in Parlamento in Norvegia. Calcio, con la seconda giornata di Atri, gli incontri in programma oggi alle 18:30 al San Paolo, Napoli Como alle 20:45, Cagliari Inter, Lazio Genova. Queste le breaking news di TGCom 24.

Le 15 e un minuto puntuali oggi, dai, è domenica pomeriggio 30 agosto, l'ultima domenica di agosto. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Berton. Pensavo venendo in radio, dico chissà quali saranno le canzoni del jukebox di oggi. Siamo pronti a scoprirlo. Siamo pronti ad ascoltare i vostri messaggi vocali, a leggere i vostri messaggi di testo, ma soprattutto a mandare in onda le vostre canzoni preferite, perché il jukebox di Radio Subasio funziona così. Voi mandate la richiesta con nome, città e titolo del brano e noi vi accontentiamo e mandiamo anche in onda le vostre dediche, se ce ne sono, le vostre richieste. Messaggini vocali quindi o di testo, 348 075 8060, nome, città e titolo del brano. Iniziamo come sempre con una collection. Ci pensa Sara in questo caso e ha scelto il brano di John Waite, la collection è Missing You.

John Waity, Miss New, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici da Davide Bertone. L'ultima domenica di agosto, pronti a mandare in onda le vostre canzoni preferite e le vostre dediche. Messaggini vocali, quindi, al 348-075-8060. Io leggo tutti i vostri messaggi, do un'occhiata anche alle foto che arrivano. Ad esempio, i saluti anche a Deborah da Senigallia che ci sta ascoltando in questo momento, e poi da Orvieto c'è Filippo, Vittoria invece al mare, ad Anzio in questo momento all'ascolto anche lei attraverso la nostra app. Da Prato, Nicolò vorrei ascoltare Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
4: Ciao Radio Subasio, sono Marta di Rieti. Vi volevo chiedere di mettere nel jukebox di oggi Avrai di Baglioni. Vi ascolto sempre. Grazie mille, Radio.

1982, per Claudio Baglioni, avrai su Radio Subasio, amici, l'ora del jukebox, quella che vi rende protagonisti, voi e le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Buona domenica anche a Monia, Francesco ed Esi in viaggio per Napoli, ancora Bruna all'ascolto in provincia di Prato, e i saluti anche a Mattia che ci sta ascoltando in questo momento, Alessandro da Roma, buona domenica a te, Tiago da Trecastelli, eccolo qua, e poi ancora Alessandro vorrei sentire il brano di Baby K, Tuca Macarena.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Radio Svasio, sono Chiara da Milano. Vorrei tornare indietro nel tempo e rivivere gli anni del liceo con la mia migliore amica Nicoletta, a cui dedico questa canzone, La tua storia tra le dita di Gianluca Grigliani.

Richiedere una canzone nel jukebox di Radio Subasio serve anche per fare un tuffo nel passato, magari agli anni del liceo. È il caso della mia storia tra le dita, Gianluca Grignani. Abbiamo aperto così la seconda parte insieme, amici, per diventare protagonisti, lo sapete, 348 075 8060. A questo numero messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare. I saluti anche a Civita Castellana, c'è Paolo all'ascolto, e poi ancora Giulia, buona domenica a te. Cinzia da Ancona, anche lei all'ascolto. Sabrina in auto insieme a me, ce lo scrive Serena, non sto guidando per il momento. Il brano invece richiesto da Francesco è quello di Alex Warren.

0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Tiziana, sono del rientro delle vacanze con la mia famiglia. Vorremmo ascoltare Piazza San Marco. Un bacione a tutti e Radio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Yeah!
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Radio Subasio.
4: Ciao Davide, sono Daniela. Volevo dedicare la canzone di Spandau Ballet Drew a mio marito Pino che sta lavorando. Buona domenica a tutti, un abbraccio grandissimo. Grazie, ciao.

83 con True su Radio Subasio. Siamo nell'ultima parte del jukebox di oggi, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. I saluti anche a Giada e poi ancora Angela che sono all'ascolto in questo momento, Cristina, Gianvito, Roberto e Marica. Stiamo rientrando a Bari dopo una vacanza a San Gimignano e poi ancora la richiesta di Giovanni da Pistoia: mi piacerebbe ascoltare il brano dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali, Bottiglie Vuote.

0: Elisa, bruciare per te, chiudiamo così il nostro appuntamento del Jukebox di oggi e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato e aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 c'è un nuovo Jukebox insieme a Leonardo. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Tragedia nel Mediterraneo. Un traghetto passeggeri si è ribaltato a largo della costa poco dopo la partenza dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Salito a 7 vittime il bilancio, 23 le persone disperse, 237 quelle tratte in salvo. Svizzera, una ragazza italiana 22enne la vittima della sparatoria durante un rave party, tragedia che si è consumata ad Arau nel canton Argovia, diversi colpi di arma da fuoco sparati sulla folla da un uomo che si è poi dato alla fuga, 5 i feriti gravi. Cambiamo argomento, il referendum sancisce il no dell'Islanda all'ingresso nell'Unione Europea, i contrari si attestano al 52,8, favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza all'82,5%, il voto dimostra che un'altra Europa è possibile, il commento dalla Francia di Marine Le Pen. Sono oltre 750 le vittime accertate della frana causata dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet, l'autorità nepalese per la riduzione del rischio disastri aggiorna inoltre 2.500 il numero dei dispersi. Prego per le vittime, i feriti e i dispersi, dice Leone, 14° all'Angelus. A Cuba sono sempre gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a causa di un malore. Messaggi di incoraggiamento bipartisan all'ex esponente dei 5 Stelle. I medici dicono prematuro parlare di trasferimento in Italia per Di Battista. Chiudiamo con il moto mondiale a Marc Marquez, il Gran Premio d'Aragona nella MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quest'ultimo, contento del podio, dice: è stato un weekend meraviglioso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Incidente sulla diramazione A26 Predosa Bettole tra Novi Ligure e Allaccio con la 7 verso la Milano Genova. Traffico incolonnato per incidente sulla 14 tra Valvibrata e Grottamare in direzione Ancona. Ci sono code a tratti sul raccordo A4 A5 Ivrea Santià per 2 km per lavori tra Albiano e Allaccio con la 4 verso quest'ultimo. Code anche in Friuli sulla A23 per traffico intenso alla barriera di Ugovia a Tarvisio verso questa località. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 407 Basentana, con traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Metaponto in direzione di quest'ultimo. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16 e 2 minuti continua la nostra domenica pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buona estate a tutti, amici, da Davide Bertone. La collection è quella di Lucio Battisti, La canzone del sole.

Runway, Lady Gaga con Doci su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme. Ciao a tutti amici, come va? Noi siamo pronti a riaprire il nostro parco giochi estivo e siamo pronti a giocare insieme. Lo faremo questa ora e anche la prossima. In apertura oggi ci dedichiamo a parole scritte da persone, personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, del cinema o magari della musica. Giocheremo insieme, vi daremo tra poco la frase, a voi il compito di individuare chi l'ha scritta. Adesso Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Finita in negrita con Roy Paci su Radio Subasio. Nella nostra domenica pomeriggio insieme abbiamo riaperto il parco giochi estivo, pronti a giocare, a farlo con chi l'ha scritto, frasi composte in questo caso da personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, dello sport. Non mi sento ancora di darvi troppi indizi, anche perché devo dire la verità, è abbastanza semplice, soprattutto questa settimana. La frase di oggi, che tra l'altro potrebbe rispecchiare anche dei pensieri che tanti di noi si troveranno a fare nelle prossime ore. Frase di oggi: se pensate di conoscere o aver capito chi l'ha scritta e volete venire a dircela in onda, 348 075 8060. Procedo. E invece la casa è un casino, il cane è da solo, pulire il giardino, domani c'ho un treno per andare dove non si sa, visto che magari uno è appena rientrato dalle vacanze. 348 075 8060.

0: Arrogante Irama su Radio Subasio, amici, stiamo giocando con chi l'ha scritto, parole scritte da personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, della televisione o dello sport, con i vostri messaggi al 348 075 80 60. Siete in tanti a giocare con noi. Intanto fatemi salutare chi è all'ascolto direzione Rimini, ci sono Mattia, Filippo, Elena e Martina, buon viaggio a voi. Oggi si gioca con una frase che in tanti probabilmente si troveranno a pensare, anche solo in parte, visto il rientro dalle vacanze. La frase di oggi è: e invece la casa è un casino, il cane è da solo, pulire il giardino, domani c'ho un treno. Parole di...
1: Ciao, è Paola Barale.
0: Paola Barale, che ha detto tante cose belle, questa no, però non credo sia di... No, non è comunque di Paola Barale. Restiamo comunque nel mondo della musica, potrebbe essere la parte di una canzone? Sicuramente lo è. 348 075 80

0: Cosa fai questa sera su Radio Subasio? Amici, abbiamo giocato con chi l'ha scritto. La frase di oggi probabilmente è una frase nei pensieri di molti. Diamo intanto però il benvenuto a Benedetta. Ciao Benedetta!
1: Ciao!
0: Eccola qua. Ciao Benedetta! Prenditi l'applauso del nostro pubblico domenicale. Come stai, Benedetta?
1: Bene, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Da dove ci ascolti, Benedetta?
1: Allora, vi ascolto da Prato, ma oggi sono a fare un giro e sono venuta a Monte Carlo di Lucca.
0: Ok, perfetto. È una girata che farai in giornata o sei fuori dal weekend?
1: Sì, perché le ferie le ho già finite.
0: Ah, ok, quindi neanche il fine settimana, giusto una cosa al volo, partita stamattina e si rientra stasera?
1: Bravo, sì.
0: Ok, quindi probabilmente stasera ti troverai a fare quel pensiero e invece la casa è un casino, il cane da solo, pulire il giardino. Ma domani hai un treno?
1: Hanno un gatto, comunque va bene. Vabbè,
0: va bene, uguale. Domani hai un treno per caso, come dice la frase?
1: No,
0: non ce l'hai. Vabbè, però ci puoi dire invece chi ha scritto questa frase?
1: Allora, la canzone è di Tommaso Paradiso, Zero stare sereno.
0: Zero stare sereno, giusto, dei giornalisti. Benedetta, chi salutiamo prima di andare a pulire il giardino?
1: Saluto le mie figlie, Alice e Diletta.
0: Ok, le salutiamo tanto anche noi. E poi lo sai, visto che ti sento bella allegra, sorridente, è il momento giusto per cantare insieme a noi il jingle di Radio Subasio. Sei pronta?
1: Sì.
0: Vai, è tutta tua.

Tutta da cantare, Vasco Rossi, Rewind su Radio Subasio. Amici, la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti dal 28 agosto al 6 settembre è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J, Rocco Hunt.

0: più.
1: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 17.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo. Bastianelli è salito a 7 vittime accertate e 23 dispersi. Il bilancio del ribaltamento di un traghetto passeggeri poco dopo la partenza dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. 237 le persone tratte in salvo dai soccorritori. E sono oltre 750 le vittime della frana causata dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet. L'Autorità Nazionale Nepalese per la riduzione del rischio disastri aggiorna anche inoltre 2.500 il numero dei dispersi. Svizzera, gli inquirenti non escludono l'attacco terroristico dopo la sparatoria durante un rave party. Morta una giovane italiana 22enne, almeno 5 i feriti gravi, ancora in fuga l'assalitore. Una tragedia si è consumata nel Lazio, è morto annegato Silvano Loia, manager 52enne e compagno dell'attrice Francesca Neri, uomo trovato sul litorale di Montalto Marina nel territorio di Tarquinia, a pochi metri dalla riva. Siamo alla MotoGP nel Gran Premio di Aragon. Marquez completa la doppietta e dopo aver vinto la sprint domina anche la gara lunga. Sul podio con lui anche Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Siamo al calcio. Tra gli incontri in programma oggi per la seconda di Serie A, alle 18.30 c'è Napoli-Como, in serata dalle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani le condizioni meteo saranno influenzate dall'alta pressione che occuperà tutta la nostra penisola, quindi una giornata piena di sole, un po' di nuvole solo sui rilievi della penisola, con qualche acquazzone o temporale soprattutto nel corso del pomeriggio sulle Alpi, l'Appennino abruzzese molisano e più giù anche sull'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione in molte zone del centro e del sud, ma temperature comunque ancora in generale al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Le 17 in punto, 17 un minuto da in questo istante, è domenica, l'ultima di agosto, arriva puntuale Gloria Gallo, eccola qui.
2: Davide Berton, stavo prendendo la rincorsa.
1: Ah, la rincorsa.
2: Per dire il tuo nome.
1: Infatti,
2: sì.
1: Ho visto che ti eri allontanato, ho detto dove stare andando, non
2: eccomi
1: so.
2: Qui, sono bene. Tornata in mezzo a voi. Amici, ciao, che bello stare insieme a voi in questa domenica, che è...
1: Ultimosa, dai, perché l'ultima,
2: ultimosa.
1: L'ultima di agosto, non è l'ultima dell'estate, però è un po' simbolica l'ultima domenica di agosto, dai, pronti a giocare, lo faremo tra poco con l'intervista, ma prima
2: una collection dal 1984, Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You.

0: Wonder, la collection che ha aperto la nostra ora insieme. Gloria, io non vedo l'ora di giocare insieme a te con l'intervista misteriosa, perché sono dei personaggi incredibili.
1: Non vediamo l'ora in realtà di giocare insieme a tutti voi. Dici bene, caro Davide, al 348 075 8060 attendiamo le vostre risposte, vi daremo degli indizi che vi porteranno ad un gruppo musicale misterioso oggi.
0: Ma non soltanto degli indizi, abbiamo anche la loro voce, perché andiamo a prendere l'intervista ai personaggi misteriosi, in questo caso in genere al personaggio, oggi sono più di uno e quindi
1: è un gruppo, dai.
0: Esatto, è un gruppo. Abbiamo parlato di musica italiana?
1: Sì, gruppo musicale italiano molto famoso, che ha partecipato più volte al Festival di Sanremo.
0: Che possiamo dire di loro?
1: Possiamo dire che c'è stata una formazione originale un tempo che poi negli anni si è stravolta.
0: Sì.
1: Possiamo dire che il nome di questo gruppo l'ha inventato, ideato Franco Califano.
0: E io qui mi fermerei, perché lascerei proprio spazio alla loro voce. Se pensate di riconoscere di chi si tratta, messaggino vocale con nome e soluzione al 348 075 8060. Sentiamo!
2: Sì. Io avevo 16 anni.
3: Io 17 anni. E non cambia, è sempre uguale.
2: Ieri.
4: Ieri, proprio io, mattina.

0: Ermal Meta, Stelle Cadenti su Radio Subasio. Sai che l'intervista ai personaggi di oggi ha aperto tante porte, sono arrivati tanti messaggi con dei nomi interessanti.
1: Variegati, direi.
0: Sì, variegati.
1: Perché vi abbiamo chiesto qual è il gruppo misterioso di cui vi abbiamo fatto anche ascoltare un piccolo pezzo di un'intervista. Abbiamo detto che è un gruppo italiano che ha partecipato più volte a Sanremo, composto da vari appunto personaggi che poi nel tempo sono anche cambiati. E qualcuno ha provato ad arrivare alla risposta giusta.
0: Se penso tra l'altro a loro, mi viene in mente anche una grande energia sul palco. Per esempio, Giulia da Madrid scrive: secondo me sono i The Colors. No,
1: tanta
0: grande energia,
1: anche
0: sì,
1: loro, ma non sono,
0: no,
1: loro.
0: Non sono loro.
1: Maria da Caserta chiede se sono i Pooh.
0: Anche loro comunque.
1: Tanta energia,
0: tanta roba.
1: Che effettivamente ha partecipato più volte a Sanremo, ma non sono nemmeno i Pooh e tantomeno i Nomadi, come scrive Dario da Quarrata.
0: Esatto, non sono neanche i Nomadi. Che possiamo aggiungere?
1: Abbiamo detto quasi tutti, perché Michele poi da Grottaferrata dice: sono i Cugini di Campagna. Nemmeno loro, ne manca uno di gruppo.
0: Sì, è vero.
1: La cosa che possiamo aggiungere, dicevamo, il nome d'arte del gruppo di questi ragazzi glielo diede Califano nel lontano 1967 per descrivere in qualche modo la loro situazione economica da una parte, ma il loro grande talento dall'altra.
0: Quindi erano pieni di idee, ma un po'
1: con un portafoglio un po' vuoto dall'altra.
0: Dai, facciamo così: in aggiunta io ci butto dentro anche un altro piccolo contributo audio. Questa volta sbagliare è impossibile.
1: 348 075 80 60.
2: Allora lui ci invitava e noi andavamo, tavolate d'amici, tutto quanto, e noi ci siamo un po', insomma, ci vergognavamo un po' di non riuscire a contraccambiare, no? Allora abbiamo detto, io, dato che ho dei parenti a Milano, gli ho detto a loro: ragazzi, raccontiamo una bugia carina, gli diciamo che i miei parenti ci aspettano a mangiare e che questa sera non possiamo accettare il suo invito, vero?
3: E Califano fa: no, ma mangia fuori.
2: No, i miei parenti.

Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60 075 80 60, e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Partenope su Radio Subasio. Oh, che bello, finalmente abbiamo parlato tra l'altro dei Colors nella prima parte.
1: Però non sono loro il gruppo del quale abbiamo ascoltato l'intervista misteriosa oggi, della quale ci viene a dare la risposta, o comunque la quale viene ad indovinarla Monica. Ciao!
2: Ciao, buonasera!
0: Ciao Monica, domenica!
1: Ma Monica Bellucci?
2: Grazie. Magari la Bellucci, magari.
1: Senti, dove sei, che fai?
2: Allora, sto tornando dal mare e sono con la mia famiglia e torniamo da una bella giornata al mare.
0: Oh, senti, a quale mare sei stata?
2: Al mare di Fondi.
0: Al mare di Fondi.
1: Vicino a Terracina, sì. Insomma, dalle parti
2: lì. Terracina, da quelle parti, che ci sta benissimo.
0: Ci sta bene.
2: Ma era un po' mosso, però siamo stati benissimo.
0: Ma è una cosa che riesci a fare in giornata? Vai e vieni, partiti stamattina, quindi?
2: Sì, vado e vengo. Con una mezz'oretta noi siamo giù a Salti di Fondi.
1: Che cosa fai nella vita, Monica? L'attrice?
2: Lavoro in un asilo privato. Lavoro in un asilo privato con dei bimbi meravigliosi.
0: Ok, senti, ma c'è una cosa curiosa che ci puoi dire del lavorare con i bimbi? Non so, un modo di dire che hanno, un modo di chiamare che hanno?
2: Sì, guarda, il modo carino che quando arrivano la mattina mi fanno il saluto con ciao Mota. Io mi chiamo Monica e loro maestra Mota.
1: Vabbè, maestra Mota.
0: Abbreviano,
1: carino.
0: Capito? Vanno a risparmio, abbreviano.
1: Sì. Senti, sì. Abbiamo una missione, indovinare appunto l'intervista misteriosa. Chi sono?
2: I ricchi e poveri.
0: Signori,
1: il gruppo protagonista di questa intervista sono i ricchi e poveri.
0: I ricchi e poveri, quanta energia sul palco. Senti Monica, chi vogliamo salutare prima di tornare a casa dopo una giornata di mare?
2: Allora, intanto tutti i miei bambini dell'asilo e va bene, poi tutta la mia famiglia, mia figlia Alessia, mio figlio Stefano e tutti i miei amici che mi conoscono e il mio paesino di Torrice.
0: Oh, li salutiamo anche noi, gli amici
1: di Radio Subasio. E allora, maestra,
2: grazie.
1: Mota, canta il jingle di Radio Subasio. Vai, è tutto tuo, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, un bacione, ciao a Radio Subasio.
0: Complimenti,
1: eccoli,
0: quanta roba.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Confusione.

0: Bryan Adams, Please Forgive Me, su Radio Subasio, Forgive Me, Gloria.
1: Sì, ti devo perdonare, sì, perché scusami. Che hai combinato?
0: Scusami, perché per l'edizione del Ti Porto Via Con Me di questa settimana ti porto dove non ti dovrei portare in realtà.
1: Ah, quindi dovrei perdonarti, vediamo perché.
0: Uno chiede scusa così in anticipo, metto le mani avanti, perché oggi ti porto in realtà in posti che non sarebbero percorribili. Non sono il solo, siamo in ottima compagnia, è un po' una notizia che salta fuori ogni anno, a Bose in Sardegna è successo anche a Caiazzo in provincia di Caserta, questa volta è capitato in Sicilia, dove una famiglia italo-argentina durante la loro vacanza si è ritrovata con la propria automobile su una scalinata in un piccolo centro storico, dopo essersi infilata in questa strada sempre più stretta per seguire il navigatore.
1: Infatti, guarda, lo sapevo che la colpa era la sua.
0: Ragazzi, il navigatore a volte cerca...
1: Perché ci becca,
0: sì.
1: Perché ti fa magari risparmiare il traffico.
0: Esatto, una cosa del genere capita spesso. Tra l'altro, video è andato virale perché questa famiglia è stata aiutata soprattutto nelle manovre da una signora anziana del posto che ha fatto un po' di manovre, vieni avanti, vai indietro, gira un po', quasi 2 milioni di visualizzazioni, tanti commenti di persone che si sono trovate nella stessa situazione.
1: La stessa situazione?
0: Sì.
1: Sembra un po' strano perché...
0: C'è anche chi cercava un discount e si è trovato poi in un cimitero.
1: Vabbè,
0: cioè, non so.
1: Posso dire che va bene seguire il navigatore, però devi guardare anche la strada, cioè se c'è una scalinata, no?
0: Non è il caso.
2: Mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: Venditti dal 91, benvenuti in paradiso su Radio Subasio. Casca proprio
1: a pennello,
0: ragazzi.
1: Anche a pennello casca a pennello.
0: Ma perché?
1: È tutto collegato.
0: Ma perché? Ma spieghiamolo anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando, il perché, il paradiso, il pennello.
1: Perché nella prossima ora con voi vi introdurrò quello che sta succedendo qui ad Assisi, vicino a Radio Subasio, ovvero ci sono i Madonnari. E vi spiego subito chi sono i Madonnari. Sarebbero degli artisti di strada, per chi non lo sapesse, che realizzano dei disegni e dei dipinti sul pavimento, mm-hmm, con dei gessetti colorati. La cosa bella è, si chiamano Madonnari perché in passato soprattutto ritraevano immagini della Madonna,
0: okay.
1: Oggi in realtà disegnano di tutto,
0: sì,
1: e dipingono di tutto,
0: okay.
1: La cosa però curiosa è che molto spesso si ritrovano a dipingere di notte, perché così il giorno dopo, quando vengono i visitatori, tutto è già pronto.
0: Ma viste anche le temperature, direi anche per una questione
1: per
0: pratica,
1: per stare più freschi, certo,
0: e di salute probabilmente. Quindi lavoro notturno per un risultato la mattina.
1: Esatto. Io voglio chiedere a voi: c'è qualcosa che fate di notte che vi fa rilassare, oppure qualcosa che vi sveglia a un certo punto e per la quale dovete andare e rimediare, oppure c'è un guilty pleasure,
0: sì,
1: per il quale insomma voi siete intrattenuti la notte? Per notte intendo anche sera tardi,
0: tarda sera,
1: sei, sì, lì magari guardando la TV un po' in dormiveglia.
0: Io il latte, cioè io tipo il latte con biscotti o fette biscottate, così
1: sempre a mangiare,
0: lo so, mentre guardo repliche di programmi anni 70-80.
1: Questo è il tuo.
0: Sì, funziona
1: il tuo
0: così.
1: Passatempo,
0: io mi rilasso
1: notturno.
0: Così. Vedi?
1: Vedi? Ognuno avrà il suo, penso e spero. Ditemelo al 348-075-8060. Vengo da voi tra poco. Adesso c'è Paolo Nudini con New Shoes.

0: Mahmood è tutta gold il nostro weekend insieme.
1: Dai, però non fare cosa? Che non ci richiami, no, come ha cantato Mahmood poco fa, cioè no. Ritorna, fatti sentire.
0: Neanche a far così, dai, sì, mi farò sentire, mi farò vedere, amici, ci sentiamo presto, prestissimo, vi lascio insieme a Gloria adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 18, ciao Gloria.
1: Ciao Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, sono almeno 7 le vittime accertate nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kyrenia a Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Sono 23 i dispersi nella tragedia che si è consumata poco dopo la partenza del traghetto, 237 le persone tratte in salvo dai soccorritori. Andiamo in Svizzera, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana uccisa nella sparatoria rave party di Aarau, la ragazza è originaria di Atri in Abruzzo. C'è anche un altro connazionale tra i 5 feriti gravi, la polizia elvetica non esclude l'atto terroristico. Cambiamo argomento, l'Islanda dice no all'ingresso nell'Unione Europea nel referendum che si è tenuto nell'isola, i contrari al 52,8%, i favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza alle urne pari all'82,5% degli aventi diritto. A Cuba sempre gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a La Habana a causa di un malore. Al momento, dicono i medici, non è possibile un suo trasferimento in Italia. Tajani sente intanto lo stesso Di Battista, è combattivo, lo aspetto in Italia, dice il vice premier. In Egitto potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh. L'ambasciatore al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche affrontate dalla famiglia in Egitto. E siamo al calcio con la Serie A. Dalle 18:30 il Napoli riceve al Diego Armando Maradona nel primo dei 3 match in programma oggi. Dalle 20:45 Inter trasferta a Cagliari, la Lazio attende invece il Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è un incidente lungo il tratto emiliano della 1 tra Parma e Allaccio con la 15 verso Milano, code a tratti sulla stessa 1 tra Terre di Canossa e Campegine e Piacenza Nord verso il capoluogo. Veicolo fermo segnalato in Campania sulla 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma, veicolo fermo anche nel tratto pugliese della 14 tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari, ci sono code per un veicolo fermo o in avversione allo svincolo di Macerata in direzione da Pescara, code anche sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini per chi è diretto verso Firenze. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 28 del Colle di Nava con traffico rallentato tra 1,4 km dopo l'incrocio Pieve di Teco e 300 metri prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con...

0: Questa la dedichiamo a Giovanni e Lucia, appena tornati dal mare, e a tutti gli amici di Radio Subasio, di Sole d'Azzurro e Giorgia, sulla radio dei suoni, delle emozioni, dei sogni. In questa domenica siamo insieme, ci sono io con voi, Gloria, e per quanto insomma con questa canzone abbiamo guardato indietro nel tempo al 2001, siamo già pronti per guardare al futuro, ovvero al momento in cui ci mettiamo a dormire, perché oggi con voi voglio parlare di quei piccoli rituali o di quelle cose che vi aiutano quando non riuscite a prendere sonno e non sapete che cosa fare, cioè vi svegliate durante la notte e c'è qualcosa, qualche rituale, qualche abitudine che seguite, c'è qualche programma che magari vi intrattiene particolarmente, qualche genere di film che vi piace o un'attività che vi intrattiene appunto durante le ore serali, quelle in cui insomma ci si sta per addormentare, o quelle notturne. 348 075 80 60 è il numero di Radio Subasio per inviarmi i vostri messaggi, anche su WhatsApp con un messaggio vocale se volete, o scritti. Vi aspetto e diciamo questa è un'introduzione anche per parlare dei Madonnari, di cui vi racconto molto di più tra poco. Prima però c'è Olly con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

L'eleganza di Levante con Sei Tu da Sanremo 2026, riascoltata nella domenica insieme con me Gloria su Radio Subasio. Allora, in questi giorni ad Assisi, visto che la sede di Radio Subasio si trova da queste parti, e allora l'ho notata e ho detto ne voglio parlare con i miei amici in onda, c'è un gruppo di artisti davvero particolare che sono i Madonnari, arrivano da tutto il mondo per rendere omaggio a San Francesco. Chi sono i Madonnari? Artisti di strada che fanno delle opere d'arte sul pavimento con gessetti e pastelli, e c'è una cosa curiosa, spesso lavorano anche di notte, un po' perché c'è meno gente, c'è meno confusione, fa meno caldo e possono concentrarsi bene sul loro lavoro. Proprio da qui nasce la domanda di oggi. Voglio sapere che cosa fate di notte quando non riuscite a dormire, cioè avete qualcosa che vi piace fare a tarda ora, un'attività che vi rilassa, che vi fa stare bene, che vi tiene compagnia, oppure c'è qualcosa che fate solo quando il sonno proprio non vuole arrivare? Beh, raccontatemelo se ne avete voglia al 348 075 8060. Nel frattempo la musica che fa da padrona qui sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni, Somber con Homebreaker. We'll be right back.

0: Insomma, qual è il vostro metodo infallibile per addormentarvi? Cioè, cosa fate quando andate a dormire? Il sonno proprio non arriva? Allora, se avete un rituale, un'abitudine, qualcosa che vi rilassa, oppure quando al contrario, a un certo punto, dopo essere arrivato, vi svegliate, aprite gli occhi e tac, dovete riempire quei momenti di vuoto.
1: Ciao Subasio, salvo da Fiuminata. Io la notte, essendo appassionato di cucina, mi sveglio, dico Alexa, metti Radio Subasio, e faccio i ravioli, tagliatelle o il ragù e mi metto a cucinare. Ecco, io dormo molto poco, a una certa ora, soprattutto sabato mattina presto, mi metto a cucinare.
0: Contenti di farvi compagnia anche di notte, vedi?
2: Ciao, sono Simona da Roma.
0: Ciao Simo.
2: Io quando la notte mi alzo e non riesco a dormire, faccio una bella cosa: latte e biscotti mi alleviano il sonno e poi torno a dormire. Ciao, un bacio.
0: Questo come Davide Berton. Ma come fate? Cioè, non vi viene il reflusso? No, dici, se non ne soffro non mi viene, giustamente.
3: Però cara, noi quando non dormiamo la notte, io e un mio amico
0: sì?
3: di Roma, Andrea, ci mettiamo su TikTok in chat live vocale e parliamo finché non ci viene sonno.
0: In chat live vocale su TikTok, questa è pura tecnologia, questo è il futuro. Non so quanto sia positivo, il negativo è che non ho neanche capito di cosa si tratta, però fantastico. 348 075 8060, metodi per addormentarsi oppure per riempire il tempo nel momento in cui ci si sveglia di notte. Vi aspetto su Radio Subasio mentre torniamo al 2005.

0: Radio Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: Siete su Radio Subasio, abbiamo ascoltato Cher con Believe, ci sono io, Gloria, con voi e stiamo parlando di cose che si dovrebbero fare o che ci piace fare quando non riusciamo a dormire la notte. Sicuramente una cosa importante che consigliano anche i medici o gli esperti e le indicazioni che ci danno per l'insonnia suggeriscono di non forzare troppo, cioè quando vediamo che non riusciamo ad addormentarci o a dormire non dobbiamo dirci mentalmente devo dormire, altrimenti è controproducente. La cosa migliore da fare è alzarci e fare qualcosa di tranquillo, di rilassante, senza metterci a fare ovviamente chissà quale attività, e per poi tornare a letto quando ricompare la sonnolenza. E qui arriva la parte che ci interessa. Io voglio sapere da voi che cosa fate di notte in assenza di sonno, o se vi svegliate all'improvviso, qual è l'attività che vi fa rilassare di più appunto per prendere sonno la sera.
1: Ciao Gadia da Lanuvio. Io quando non dormo, e la cosa accade molto spesso, faccio shopping, acquisto online. Il problema è che la mattina quando si sveglia mio marito mi guarda e mi fa: amo, ma che hai comprato? E io niente. Però faccio acquisti, sì, la notte è il momento in cui faccio più acquisti, non dormo.
0: Non ti conviene però questa cosa di non dormire, a fine mese il portafoglio ne risente, non è meglio una bella tisanina, due gocce di fiori di Bach, no eh? 3480758060, aspetto le vostre, di attività notturne, quelle che vi tengono rilassati.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Primo singolo di The Best of Laura Pausini e Ritorno da te. Dal 2001 di ascoltata su Radio Subasio nella serata insieme a me Gloria, in cui stiamo scoprendo quali sono le vostre ninna nanne, ovvero attività, concilia sonno, serali e notturne. Vi ascolto.
1: Ciao Radio Subasio, sono Guido da Montrodondo.
0: Ciao Guido.
1: La fortuna che c'ho l'orto attaccato al terrazzo e diciamo che è quasi invaso dai tassi. Io mi diverto a guardarli con faro, loro scavano e si mangiano qualche cosina dell'orto, perché loro sono vegetariani, insomma, è una bella famigliola, e mi diverto a guardarli e poi me ne vado a letto, loro se ne vanno e io vado a letto.
0: Hai capito? Una volta si diceva contate le pecore, tu invece conti i tassi, va bene lo stesso.
2: Per conciliare il sonno non c'è niente di meglio che la TV. Cerco un film bello, rilassante, magari ci metto tanto a trovarlo. Mi piacciono un po' tutti i generi, però meglio se non cerco gialli o thriller, perché poi dopo mi tengono sveglia perché mi incuriosisce il finale. Invece se vedo un bel film rilassante, magari che ho anche già visto, mi addormento subito. Manuela da Siena.
0: Mi fa morire Manu che ci metti pure tanto a cercarlo e poi neanche lo guardi, effettivamente. Ti serve solo come ninna nanna per conciliare il sonno.
3: Non dormo la notte e mi sveglio, metto la meditazione perché è l'unico modo che mi può rilassare, insomma, mi dà serenità, ecco. Ciao Vincenzo da Pescia Romana.
0: Un po' di meditazione, un po' di mindfulness, quello fa sempre bene, pure di giorno.
4: Allora, ciao Gloria.
0: Ciao. Allora,
4: quando vado a dormire dormo come un sasso, ovviamente, ma addormento come non so cosa.
0: Sì.
4: Però quando mi sveglio in piena notte, per qualsiasi motivo che non mi raddormento, mi metto a fare l'ufficio. Quindi prendo gli appunti, risolvo magari qualche problema sul lavoro, li faccio gli schemi e faccio contabilità, preventivi, preparo le prefatture, quelle cose là, quindi è un modo per fare l'ufficio.
0: Riesci ad avere la lucidità per lavorare, letteralmente, bravo!
5: Ciao Radio Subasio, io sono Luna da Vallone e cosa che io ho sempre fame.
0: Amore, siamo tutti te, Luna. Tutti abbiamo fame, sempre. Grazie per i vostri messaggi.

0: Sienna Spyro con Material Lover su Radio Subasio anticipa le breaking news di TG Com 24, le ascoltiamo insieme, rimaniamo informati, un minuto alle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la Svizzera con la sparatoria ad Arau. Una ragazza 22enne italiana originaria dell'Abruzzo è morta nel corso di un rave party dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco e si è dileguato. Italiane anche due tra le 5 persone ferite in maniera più grave. La polizia elvetica intanto non esclude la pista terroristica. Unità di crisi della Farnesina che segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale italiano a Basilea. La premier Meloni esprime cordoglio per la vittima e il pensiero a tutte le persone ferite. Nel Mediterraneo almeno 7 le vittime accertate, 23 dispersi nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kireni a Girne nella autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 137 persone. E ora l'Islanda che dice no al prosieguo delle trattative per l'ingresso in Europa. Il referendum che si è tenuto nell'isola ha visto i contrari attestarsi al 52,8%, i favorevoli al 42,7%. L'affluenza è stata alta, 82,5%. E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione, dice un portavoce dell'esecutivo. Chiudiamo con la Norvegia, funzioni religiose in tutto il paese in memoria di Re Harald scomparso 2 giorni fa nella chiesa di Asker a sud di Oslo, alla cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII che dopodomani presterà giuramento in Parlamento. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani le condizioni meteo saranno influenzate dall'alta pressione che occuperà tutta la nostra penisola, quindi una giornata piena di sole, un po' di nuvole solo sui rilievi della penisola, con qualche acquazzone temporale soprattutto nel corso del pomeriggio sulle Alpi, l'Appennino abruzzese molisano e più giù anche sull'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione in molte zone del centro e del sud, ma temperature comunque ancora in generale al di sopra della norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci.
1: C'è una nuova ora che parte subito con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Lo sapete, le nuove ore si aprono con delle collection. Questa dal 1965 è di Bob Dylan ed è Like Rolling Stone.

scorso anno Achille Lauro ci regalava questa perla, senza una stupida storia d'amore, su Radio Subasio nella domenica insieme a me Gloria. E allora rullo di tamburi, inizia l'ora pazza di Radio Subasio, in cui oggi voglio far sembrare il vostro lavoro, quello che avete fatto nella vostra vita, molto più inquietante, strano o addirittura ai limiti della legalità di quello che realmente è. E allora fateci sapere che lavoro fate o avete fatto, ma senza chiamarlo con il suo vero nome. Per esempio, siete dei bagnini? Potreste dire: passo ore a fissare attentamente le persone e quando qualcosa non mi convince le fischio. Oppure, per esempio, io sono una speaker radiofonica, potrei dire: parlo apparentemente da sola, chiusa in una stanza davanti a un oggetto che si illumina. Insomma, trasformate il vostro lavoro in qualcosa di strano, di sospetto, di bizzarro. Possibilmente, chiedo per un'amica, senza farci chiamare dalla polizia. 348 075 80 60, vi aspetto.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

0: 2014, Francesco Renga, come vivendo adesso su Radio Subasio. A volte basta cambiare il modo in cui raccontiamo una cosa per cambiarne completamente la percezione. Cioè, in base alle parole che scegliamo, possiamo far sembrare normale qualcosa di stranissimo, o, come stiamo facendo oggi nell'ora pazza di Radio Subasio con me, Gloria, trasformare una cosa che è assolutamente innocente, normale, in qualcosa di un po' più assurdo, bizzarro, anche inquietante per certi versi, o ai limiti della legalità. E ho deciso di fare proprio questo, ma con il vostro lavoro, il vostro mestiere, raccontato nel modo sbagliato. Vi ascolto al 348 075 8060.
1: Ciao Gloria, io sono Maria Grazia.
0: Ciao Maria Grazia.
1: Io tengo in ostaggio bambini dalle 8 alle 16:30. I miei complici sono i loro genitori. Ciao, un saluto da me e Francesco.
2: Ciao.
0: Bellissimo, fai l'insegnante.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Nora e Matti, ormai da 2 anni facciamo le tecnobadanti.
0: Le tecnobadanti è stupendo. Poi vi ho chiesto che cosa significa e mi avete detto che fate le social media manager, quindi risolvete i problemi social dei clienti facendo in qualche modo le badanti tecnologiche. Per caso, sempre chiedo per un'amica, avete tempo per mia madre e mio padre che ogni tanto vengono e mi espongono i loro problemi tecnologici, digitali, e io non sempre so risolverli? 348 075 8060, raccontami il tuo lavoro, quello che hai fatto per una vita o quello che fai adesso, ma facendolo risultare un po' più strano rispetto a quello che effettivamente è, magari un po' più bizzarro, un po' più ai limiti della legalità. Che lavoro fate quindi? Vi aspetto al 348 075 8060, è il numero di Radio Subasio, dove ci sono adesso i Pinguini Tattici Nucleari. Era una

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: talento di Southgate, Amy Winehouse con Rehab su Radio Subasio. Allora, ogni lavoro, se raccontato male, può sembrare losco, strano, assurdo, addirittura illegale. E infatti è incredibile quanto possa cambiare il significato di una frase se togliamo il contesto e scegliamo le parole sbagliate o decidiamo semplicemente di descrivere quello che facciamo nella nostra vita nel modo più strano, bizzarro e inquietante possibile. Voi ci state riuscendo?
1: Ciao Paola, io come lavoro trancio colli. Lavoro per un'azienda tessile, facciamo abiti maschili.
2: Ah, sono Tatiana da Ancona.
0: Allora, quella risatina mi ha inquietato un pochino, ti devo dire la verità. Però insomma abbiamo capito che fai più o meno la sarta. Poi andiamo avanti.
3: Ciao Gloria. Ciao. Il mio lavoro è ricevere continuamente clienti, è un continuo via vai, uomini, donne, da tutte le parti, con servizi anche di accessori più o meno grandi in base alle loro esigenze. Poi pagano tranquillamente la loro prestazione e ognuno per la sua strada. Radio Subasio.
0: Pagano la loro prestazione ognuno per la sua strada. Fai il commesso in un negozio di elettronica, spero.
4: Ciao Gloria, io di lavoro guardo dentro e fuori delle persone e cerco di scoprire i loro segreti, i segreti dei loro malesseri. Voi ti aiuto. Ciao Valeria da Cisterna.
0: Che sei la macchina della risonanza magnetica oppure semplicemente una psicologa tanata?
5: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
5: Io decodifico i messaggi che arrivano dal cielo perché siano comprensibili agli umani più confusi. Sono un semplice sacerdote. Saluto a tutti, sono Pietro, buon viaggio.
0: Benedicici tutti che oggi rischiamo di essere licenziati perché stiamo facendo passare i nostri lavori come non proprio limpidissimi. È un gioco che vi ho chiesto di fare, ovvero di raccontarmi il vostro lavoro come se fosse qualcosa di strano, assurdo o completamente fuori legge. Al 348 075 8060 vi aspetto. Nel frattempo c'è Angelina Mango con Che te lo dico a fa'.

0: Lo dica fa Angelina Mango su Radio Subasio, e che ve lo dica fare, la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti dal 28 agosto al 6 settembre è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In Piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di noi di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco 2 settembre Benji e Fede, Michele Bravi il 3 settembre, poi il 4 settembre Ludwig, 5 settembre Samurai J, per poi finire con il 6 settembre Rocco Hunt. Vi aspettiamo allora a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: voce incredibile di Cara Galeazzo, Due Respiri su Radio Subasio dal 2012. Allora, i vostri messaggi sono diventati praticamente una raccolta di dichiarazioni sospette. Ancora non ci ha chiamato la polizia, ma forse perché ha capito che stiamo giocando a trasformare le nostre professioni in qualcosa di strano, di ambiguo, di anche ai limiti della legalità, di bizzarro. E vi sto leggendo e vi ascolto. Ciao Gloria, io mi faccio dare denaro dalle persone per fargli vedere cose appartenenti a persone spesso non più in vita. Inquietante, davvero tanto. E invece Benedetta lavora all'interno di un museo. Poi qualcun altro scrive: faccio piangere gli adulti, questa la so, la indovino con una. Fai il commercialista, Lorenzo? Mi sa proprio di sì, eh.
1: Ciao Radio Subasio. Allora, io introduco sostanze strane alle persone su commissione. Ciao.
0: Inquietante e non poco. Fai, immagino, l'infermiera? Provo, la butto lì.
2: Ciao Radio Subasio. Io direi vestito di bianco, tra profumi e sapori, le mie mani sono sempre in movimento.
0: Ecco, questa non la so, non riesco ad indovinarla, magari potete aiutarmi voi a cercare la soluzione. 348-075-8060. Però c'è da dire che se me la immagino in uno scenario tipo thriller, tipo film dell'orrore, non è per niente accomodante, ecco, questa immagine non mi piace per niente. Grazie però per aver giocato, come sempre, una compagnia incredibile. La vostra creatività ci regala sempre emozioni sulla radio, dei suoni, delle emozioni appunto, e dei sogni. È Radio Su.

0: Il Breaking News di TGCOM24 su Radio Subasio, sono le 20 in punto.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite, intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP, l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto emiliano della 1 tra Parma e Allaccio con la 15 verso Milano, code a tratti sulla stessa 1 tra Terre di Canossa e Campegine e Piacenza Nord verso il capoluogo. Veicolo fermo segnalato in Campania sulla 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma. Veicolo fermo anche nel tratto pugliese della 14 tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Ci sono code per un veicolo fermo o in varia lo svincolo di Macerata in direzione da Pescara, code anche sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini per chi è diretto verso Firenze. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 28 del Colle di Nava con traffico rallentato tra un chilometro 400 metri dopo l'incrocio Pieve di Teco e 300 metri prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Se non siete mai stati protagonisti di un momento tutto vostro in una radio così importante, beh, è arrivato il momento di diventare i grandi protagonisti del 3 per te di Radio Subasio. La scelta di tre canzoni che vi rappresentano, che vi piacciono, che sono le vostre preferite, è quello che vi permettiamo di fare almeno una volta al giorno, tutti i giorni, sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni. E allora puoi farlo anche tu, puoi diventare grande protagonista con la scelta delle tue canzoni preferite. Come fare per prenotarti per i prossimi appuntamenti, visto che oggi solamente uno di voi ascolterà le proprie, uno o una di voi? Beh, è molto semplice, puoi fare una chiamata allo 075 80 60 oppure puoi entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te, oppure in alternativa puoi inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram con il tuo nome e le tre canzoni scelte al 348 075 80 60. Chi ha scelto le sue preferite oggi?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Rossella.
0: Città:
2: Aversa, Caserta.
0: Età:
2: quasi 50.
3: Quasi.
0: Cosa fai nella vita?
2: Avvocato.
4: Ammazza, che avvocato che c'ho.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Tre cose che metti sempre in valigia:
2: un profumo, dei gioielli e un libro.
5: Un libro? E perché vorresti un libro?
6: Per leggerlo.
5: Per leggerlo? A che ti serve leggere quando c'è la televisione piazzata lì davanti a te? Quello che può insegnarti un libro può impararlo meglio e più in fretta dalla televisione.
0: Dolce o salato?
2: Salato.
0: Quale personaggio famoso vorresti essere?
2: Madre Teresa di Calcutta.
7: Resa sulla stella.
0: Cane o gatto?
2: Cane.
0: Una cosa speciale da fare prima di...
2: Un viaggio in piena libertà.
8: Libertà? Ma che cos'è la libertà? Mi sai dire che cos'è la libertà? Avanti, che cos'è la libertà?
9: Libertà è che uno che? Fa come lo suo.
0: Nella tua dispensa non manca mai?
2: Latte e biscotti.
0: Traghetto o aereo?
2: Aereo.
0: Il film del cuore?
2: Non lo so. Domanda alternativa?
10: Qual è il reale percorso dei venti durante una giornata tipo di Marte?
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mio marito, Alfredo, i miei figli e la comunità di Sant'Egidio.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Lucio Dalla, Cara. Brunori Sas, Per due che come noi. Alfa, con Giovanotti, Buon vento.
0: Radio Subasio, 3 per te.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

0: Radio Subasio, 3 per te.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi muovo.

Rossella da Aversa, in provincia di Caserta, deve aver scelto le sue tre canzoni del cuore. Noi gliele abbiamo fatte ascoltare una dietro l'altra senza nessuna sosta su Radio Subagio. Infatti, grazie a lei abbiamo ascoltato Bruno Risas con Per due che come noi, Lucio Dalla con Cara e Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Come ha fatto Rossella, tutti potete scegliere le vostre tre canzoni del cuore ed ascoltarle una via l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio e diventare anche protagonisti di una piccola intervista in cui scopriamo qualcosa di più di voi, dei vostri gusti, delle vostre caratteristiche, delle vostre peculiarità. Beh, come fare per diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti quotidiani su Radio Subasio? È semplicissimo, si può fare una chiamata allo 075 80 60 oppure si può entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te e prenotarsi lì, oppure ci si può prenotare anche attraverso un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 con il proprio nome e le tre canzoni scelte.

è capitato ultimamente di fare una chiamata ad una persona giovane, a un ragazzo, e di notare che quasi mai risponde? Beh, non è una casualità, ti racconto tra poco perché succede. Direi però prima

Radio Sudasio. Quante volte chiamate un ragazzo e niente, squilla, squilla, squilla e questa persona non risponde mai. Magari 5 minuti dopo vi arriva un messaggio con scritto: che succede? Mi hai chiamato? E la cosa curiosa è che non stiamo parlando di persone senza telefono, cioè sono praticamente sempre con il telefono in mano. Bene, secondo un sondaggio, quasi il 70% dei giovani, quindi praticamente 7 ragazzi su 10, tra i 18 e i 34 anni, dice di detestare le telefonate. Il problema è che per molti giovani la telefonata è diventata quasi un'invasione della privacy, della giornata, della propria quiete. Cioè, il messaggio lo leggi quando vuoi, rispondi quando vuoi, puoi pensare ad un'eventuale risposta, mentre la telefonata in qualche modo ti mette alle strette, ti costringe a essere presente subito. E c'è anche quella sensazione del: oddio, perché mi stai chiamando? Che sarà successo? E un'eventuale tua risposta positiva e negativa posso processarla invece con un messaggio con più calma e pensandoci meglio sopra. Insomma, praticamente i ragazzi utilizzano ad oggi il telefono per tutto, pure per sapere quanti peli hanno sul corpo, ma non lo usano più per la funzionalità per cui fondamentalmente è nato. Samurai J cantava: è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Canzone uscita nel 2012 è nata dalla collaborazione e dall'amicizia tra Biagio Antonacci e Pino Daniele, riarrangiata poi nel 2016 dopo la scomparsa di Pino da Biagio Antonacci. One Day tutto prende un senso, l'abbiamo ascoltata nella serata insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Adesso c'è anche Irama con Cabana.

21.02, eccomi qua, di nuovo con voi. Sono Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte. Tre ore in cui abbiamo tante cose belle da fare insieme. Subito la collection, The Nightfly, Donald Fagen.

Dal 1982 The Nightfly, il volo notturno, quello che faremo insieme fino alla mezzanotte. E come anticipato, abbiamo tante cosine anche questa sera su Radio Subasio da fare. Voi siete protagonisti di tutte, dalle 22:30 per un'ora d'amore. Lo ricordo con anticipo, ma avrò modo di ricordare come fare per partecipare. E poi c'è questa prima ora in cui c'è l'argomentino, il tema, e parlo questa sera, voglio parlare del vostro rapporto con le foto, con la fotografia. Ho pensato a questo perché ho riniziato a fotografare da poco, è una mia passione, una cosa che amo molto fare per gli altri, ma non amo per niente stare davanti alla macchina fotografica. In molti come me hanno un rapporto drammatico con l'obiettivo. Non è per tutti così, però ci sono quelli super a proprio agio, e vi chiedo appunto a che categoria appartenete al 348 075 80 60. Da un lato ci sono i fotogenici nati, quelli che anche se li becchi così con le dita nel naso sembrano sempre sulla copertina di una rivista. E poi dall'altro lato ci sono tutti gli altri che appena vedono uno smartphone e facciamoci un selfie e viene quel sorriso congelato, quella situazione un po', quell'espressione un po' zombie. Ecco, poi ci sono anche tutti gli altri. Che tipi siete? Che rapporto avete con le foto, con la fotografia? Amate fare i fotografi, curate le luci, scattare agli altri, però appunto appena si gira verso di voi la macchina fotografica volete smaterializzarvi praticamente, oppure siete di quelli che hanno il lato buono e quindi, per carità, il profilo no, perché il naso lasciamo stare, e quindi sanno che se si mettono o dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso qualcosa di buono esce di sicuro. Che rapporto avete con i selfie? Insomma, raccontateci un po', e dato che ci siete potete scegliere anche una foto, descriverla, in cui vi piacete proprio tanto, in cui dite ma qua sto proprio bene, mi sento davvero io. E allora diteci a che categoria appartenete, raccontatemi le vostre tattiche di sopravvivenza e anche le vostre anche foto peggiori, sarebbero divertenti, perché poi ci sono quegli amici che ti taggano sui social, insomma, in situazioni, in facce veramente improbabili. Raccontateci tutto al 348 075 80 60. Qual è il vostro rapporto con le foto, la vostra peggiore? Diteci anche la vostra migliore. Raccontatelo anche con un bel messaggio vocale mentre arriva la nuova di Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio. Suoni, emozioni, emozioni e sogni, sogni.

0: Love, The Giornalisti su Radio Subasio 21:17. Buona domenica sera da Francesca. Si parla del vostro rapporto con le foto. Vi ho chiesto se vi piacete, se non vi piacete quasi mai. Che rapporto avete con il farvi fotografare? Ho chiesto anche di raccontarci le vostre tattiche per sembrare più belli. Quindi le vostre anche foto magari migliori, quella di cui andate particolarmente fieri, o le vostre foto peggiori, quella del documento? Ai, quella dei matrimoni dove sembriamo sempre capitati un po' lì per sbaglio, oppure abbiamo quella posa standard che usiamo praticamente da tutta la vita, quindi una determinata angolazione dall'alto, dal basso. Vediamo, ci scrive Giacomo da Bergamo: ciao, io in foto esco sempre malissimo, quindi non mi faccio mai fotografare. La mia compagna Laura invece esce sempre perfetta, come Barney di How I Met Your Mother. Grazie Giacomo. Tu vorresti, ecco, dedicare una canzone alla tua Laura, ma c'è tempo in Per un'ora d'amore, quindi ti ricordo magari poco prima delle 22:30 di mandarci magari un bel vocale con la tua richiesta. Sentiamo anche un'altra ascoltatrice.
1: Ciao Subasio, sono Sabri. Diciamo che io sì, mi faccio qualche selfie, ma non sono molto fotogenica. Preferisco fare fotografie e paesaggi. Infatti oggi ho fatto una bella gita in montagna e avrò fatto un bel centinaio di foto. Bacioni a tutti.
0: Beh, 100 foto però per una gita, notevole. Grazie Sabrina. Continuate amici a dirci il rapporto che avete con la fotografia. Fotografia. Come uscite? Bene? Non vi piacete mai? Avete una posa standard? Delle tattiche particolari? La vostra foto peggiore? La vostra foto migliore? Tutto con un bel vocale mentre arriva Mariah Carey.

0: Parla con me, c'è Eros Ramazzotti su Radio Subasio alle 21:26. Buona domenica da Francesca. Si parla del vostro rapporto con le foto. Come vi sentite a vostro agio davanti alla macchina fotografica, davanti all'obiettivo? È abbastanza raro sentirsi a proprio agio, però ci sono persone che escono sempre e comunque bene in qualsiasi posizione, anche nelle più, insomma, improbabili. E poi c'è anche chi ci si mette d'impegno e invece nulla. Avete delle tattiche? Un lato preferito? Dall'alto, dal basso, una foto in cui invece vi adorate, siete usciti benissimo, e invece le vostre foto peggiori, quali sono? Quelle dei documenti? Quelle dei matrimoni? Altra nota dolente. Leggiamo subito i vostri messaggi. C'è Alessia di Loreto che scrive: io ho litigato con una mia amica anni fa perché aveva postato una foto di gruppo in cui ero venuta malissimo la scelta, perché ovviamente lei era venuta stupenda. Ecco, quando si posta sui social un selfie, un'altra foto con amici, sarebbe carino che tutti fossimo venuti bene, ecco, mi sembra il minimo. Poi c'è Gian Domenico di Nettuno che condivide la sua foto preferita, e vediamo un giovane Gian Domenico carabiniere mentre arresta Robert De Niro. Lui è indubbiamente Robert De Niro, c'è una storia molto bella dietro, però non riesco a raccontarla perché è un po' lunga. Grazie Gian Domenico, sentiamo anche un vocale.
1: Ciao Francesca, sono Giuseppe da Perugia. Allora, io esco sempre benissimo, mi piaccio, mi faccio spesso dei selfie, non uso alcun tipo di ritocco, aggiustamento della foto, cioè prendo il cellulare, scatto, punto. E devo dire che anche quando chiedo commenti all'intelligenza artificiale su una mia foto mi fa dei complimenti pazzeschi, ma sicuramente mente. Ciao.
0: Ma che fortunato che ti piaci in foto, ti invidio tanto per questo. Io invece, insomma, non ho un grandissimo rapporto, ma certo che lei ha in mente sempre, lei punta sempre a far complimenti o a compiacere chi si sta rivolgendo a lei, è un classico. Non ho mai chiesto opinioni sulla mia immagine all'intelligenza artificiale, rimedierò, mi ha incuriosito. Amici, continuate a dirci qual è il vostro rapporto con le foto. Ne scattate 40 prima di trovarne una accettabile, oppure vi fidate del primissimo colpo? Siete da selfie oppure no? Avete delle tattiche particolari? Foto preferite, foto invece che assolutamente odiate? Ditelo al 348 075 8060, raccontatelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arriva Elisa, Tua per sempre.

0: Baby Can I Hold You, c'è anche Tracy Chapman alle 21.44, questa è Radio Subasio, buona domenica da Francesca. Vediamo invece chi siete voi che ci state scrivendo al 348 075 8060 a proposito del vostro rapporto con le foto, come vi vedete, belli, sempre insomma così così si può fare di meglio, avete delle tattiche, tecniche particolari per uscire fuori insomma accettabili, diciamo così. Vi ho chiesto anche foto peggiore, foto migliore, insomma potete dirci qualsiasi cosa del vostro rapporto particolare con l'obiettivo. E partiamo subito da due vocali, chi c'è?
1: Ciao Francesca, sono Elisa da Brescia, ti mando un audio perché sto guidando mentre vi ascolto. Io che dire, vengo bene, ma mi sono accorta negli anni di essere molto videogenica, quindi ragazzi basta con le foto, video e foto live con l'iPhone, dalle quali si possono sempre prendere gli scatti migliori, secondi migliori e fare degli screenshot. Ormai questa è la mia tecnica. Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie Elisa, ma beata te che sei videogenica, ti invidio un po', ma chi ha problemi con le foto, ma figurati con i video. Però proverò comunque gli screenshot e magari migliorerà la mia percezione, magari ti faccio sapere, grazie.
2: Ciao Francesca, sono Corrado da Civitella del Lago. Io ho un rapporto abbastanza indifferente con le foto. Ovviamente mi piace vedere una foto in cui sono uscito bene, ma non è molto importante. È molto bello fare le foto, non bisogna perderci troppo tempo secondo me, però un bel ricordo di un momento, di un'uscita insieme, molte belle sensazioni.
0: Grazie Corrado, che cosa bella che tu non sia particolarmente legato al risultato della foto. No, la trovo una cosa abbastanza ammirevole, la tua tranquillità, nonchalance fotografica. Amici, continuate a condividere con noi al 348 075 8060 il vostro rapporto con l'obiettivo. Di che tipo è? Amate farvi fare foto? Uscite praticamente sempre bene, quindi vi piacete sempre, oppure siete di quelli che per carità esce fuori una macchina fotografica tipo la Kryptonite per Superman, insomma odio. Ditelo e condividetelo al 348 075 8060. Raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale e continuerò a salutarvi tra pochissimo, ma intanto su Radio Subasio si continua con la musica, naturalmente. C'è anche Ligabue con Certe donne brillano.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Immagini c'è anche Vasco Rossi su Radio Suvasio quando mancano pochi minuti alle 22. Io sono sempre Francesca e voi siete sempre quelli che stanno scrivendo al 348 075 8060 a proposito di fotografia. Vi ho chiesto il vostro rapporto con l'obiettivo. Amore e odio, sentiamo i prossimi due vocali. Chi c'è?
1: Ciao Francesca, sono Angela da Napoli. Io vengo sempre benissimo nelle foto delle amiche che mi fanno delle bellissime foto, però io seguo anche dei tutorial dove ti insegnano come mettersi in posa, quindi loro prima la fanno a me, poi mi invidiano e vogliono che io faccia la stessa foto a loro.
0: Consigliami i tuoi tutorial, Angela, ti prego, un bacio.
2: Ciao, io sono Basio, sono Mattia. A me piace tantissimo farmi fare le foto, dicono che sia molto fotogenico, anche se non credo molto, però devo dire che anche nelle foto dei documenti esco sempre bene.
0: Beh, allora è la prova del 9. Se esci bene nei documenti vuol dire che sei bello di natura, perché nei documenti usciamo, non so, degli alieni pallidissimi, tutti, almeno tutti

22.04, altra ora insieme a me Francesca Quaglietti, altra collection in arrivo, altro grande classico, dal 1991 c'è Riccardo Cocciante, se stiamo insieme.

0: notturni.
1: Animali notturni, c'è anche Malika Ayane su Radio Subasio. 22 passate da 12 minuti. Io sono Francesca, buona serata. Vediamo chi siete voi che ci continuate a scrivere al 348 075 80 60 a proposito di del vostro rapporto con le foto, con l'obiettivo soprattutto. Vi trovate a vostro agio davanti alla macchina fotografica oppure perché comunque insomma non uscite mai molto molto bene, molto carini, non vi trovate molto fotogenici. Vi ho chiesto anche di dirci se avete però una foto in cui vi sentite bellissimi o al contrario una foto in cui, mamma mia, insomma, meglio dimenticare. Sentiamo le vostre voci, chi c'è?
2: Ciao Radio Subasio, la mia foto migliore credo sono del 78, nel 96, 18 anni appena presa la patente, a Torvaianica con la mia prima macchina Renault 5 Turbo 1004 turbo blu scuro. Quella è stata la mia foto migliore. Se la trovo ve la mando. La mia foto peggiore è quando mi sono separato. Adesso però sto con una compagna e il sorriso pian piano sta riprendendo. Un abbraccio a tutti, Giannetto da Monte Rosi.
1: Grazie Giannetto, che bella la foto dove ti piace di più, giovane e felice per la tua prima macchina. Se la trovi mandacela, l'aspettiamo. Poi chi c'è?
3: Ciao Radio Subasio, Cristina da Velletri. Io sinceramente che vengo bene o che vengo male non mi interessa. La foto è il fermo di un momento, più è naturale meglio è. Naturalmente anche io ho delle belle foto sui social, ma posto anche foto molto naturali dove, non lo so, sembro tipo la Befana, volendo, o no, un po' tipo Morticia Adams, bianchiccia in faccia. Secondo me più è naturale, più è bella, perché deve essere immortalare un momento particolare, ecco.
1: Grazie, grazie Cristina, ho dovuto tagliarti un po' per motivi di spazio, però grazie per la condivisione. Hai perfettamente ragione, perché in fondo quel che al di là della bellezza, insomma, della riuscita estetica, poi è l'emozione che ci ricorda, che ci suggerisce quella foto, insomma, ad essere importante. Sono perfettamente d'accordo con te. Però se si, insomma, se si esce anche bene, se si è anche soddisfatti, è sicuramente un valore aggiunto per farsi fare, insomma, per farsi fotografare. Amici, grazie per aver condiviso i vostri pareri. Mi sa che non sono riuscita a salutare tutti come al solito perché siete tanti. Potete continuare a utilizzare il 348 075 80 60, però questa volta per i vostri vocali d'amore, quindi per i vostri messaggi romantici, perché dalle 22:30 inizierà Per un'ora d'amore, quindi iniziate a mandarci i vocali con le vostre richieste a questo numero. Ma tra pochissimo ricorderò un pochino meglio come fare per partecipare. Intanto si continua su Radio Subasio, c'è anche Francesco Gabbani. Viva la vita!

Annalisa Mango, era il 1990, questa è Radio Subasio alle 22.25 e manca davvero pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio. Vi aspetta tutti gli innamorati in ascolto, mandateci i vostri vocali, anche adesso, i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita, aggiungendo una breve dedica, una breve frase, delle paroline dolci, anche qualcosa di semplice, va benissimo, senza dimenticare i vostri nomi, ovviamente sono importanti entrambi. Fatelo adesso, mandateci il vostro vocale romantico al 348 075 80 60 e se possibile cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto dalle 22.30 fino alle 24, quando ci sarà Per un'ora d'amore. Lo ricordo ancora una volta, ma sì, 348 075 80 60, vocali d'amore con dedica, il titolo naturalmente del brano romantico che scegliete, che rappresenta la vostra storia e i vostri nomi. E tra pochissimo si inizia, ma intanto Serena Brancale qui con me.

0: Ed eccoci pronti per un'altra ora e mezza di puro romanticismo, perché inizia qua per un'ora d'amore insieme a me, Francesca Guaglietti, fino alla mezzanotte, e insieme ai vostri messaggi dolcissimi che sicuramente faranno delle dediche meravigliose anche questa sera. Ce ne stanno già arrivando tanti, continuate a mandarci i vostri vocali al 348 075 80 60. Sentiamo subito la prima innamorata. Chi c'è?
1: Ciao, sono Silvia della provincia di Milano e volevo dedicare al mio amore Massimo la canzone Thinking Out Loud di Ed Sheeran. Ciao!

0: salutare c'è anche Alex Baroni su Radio Subasio alle 22.39, quando è iniziata da pochissimo Per un'ora d'amore, iniziata con una bellissima richiesta, si continua con un'altra altrettanto bella, sempre arrivataci tramite WhatsApp. Sentiamo la prossima innamorata.
1: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia, volevo dedicare a Fabrizio, mio compagno di avventura sentimentale da 2 anni e mezzo. Mi si è scoppiato dentro al cuore di Mina, perché in un momento buio ho trovato una persona che mi ha fatto capire e credere che c'è sempre la possibilità di trovare un sentimento pulito anche quando ormai non credi più niente. Un bacio.

0: Buonanotte a te, lo dice Fabio Concato dal 1999, questa è Radio Subasio, questa è naturalmente Per un'ora d'amore come tutte le sere. Si continua, un'altra richiesta romantica d'amore, sentiamo, questa volta c'è un innamorato.
1: Ciao Radio Subasio, sono Lorenzo da Milano, in questo momento sono di rientro con mia moglie Martina dalla Romagna. Volevo dedicarle come musica di Jovanotti per ricordarle che nonostante le mille difficoltà la amo ogni giorno di più e i nostri tre bellissimi figli che in questo momento stanno dormendo ne sono la testimonianza. Ciao a tutti.

i sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: L'amore tu c'è anche Sal da Vinci su Radio Subasio per un'ora d'amore quando mancano pochi minuti alle 23. Io sono Francesca, buona serata, buona domenica amici, e si continua con un'altra bella richiesta arrivata al 348 075 80 60. In arrivo c'è un viaggio di nozze.
1: Ciao, sono Gianluca e volevo dedicare Ovunque proteggi di Vinicio Capossela alla mia moglie Chiara. Da poco più di 22 giorni, tra poco partiremo per il Giappone e siamo prontissimi.

La dolce ovunque protegge di Vinicio Capossela ci porta dritti alle 23. Mancano un minuto, sì, più o meno, pochi secondi. E a quest'ora cosa accade su Radio Subasio per un'ora d'amore? Si leggono le storie d'amore, quelle che ci sono arrivate all'email redazione @radiosubasio.it. Mandateci a questi mail, raccontateci la vostra storia, condividetela, come ha fatto Giada, che sto per leggere. Giada ci ha scritto della sua storia con Nicola. Stanno insieme da 6 mesi e quest'estate hanno vissuto un momento importante per la loro storia, la loro prima vacanza insieme. 2 settimane al mare, e per Giada e Nicola questa vacanza è stata soprattutto la scoperta di come si sta insieme 24 ore su 24 senza lavoro e senza impegni a fare da contorno. È anche un giorno molto particolare e ti facciamo tanti auguri, perché è il compleanno di Giada e coincide purtroppo però con la fine delle loro vacanze. Avrebbero voluto prolungare ancora un po', però il rientro non era rimandabile. Eppure Giada ha avuto una bellissima sorpresa, una torta che è stata portata direttamente in spiaggia per festeggiare il suo compleanno, col mare davanti, il tramonto intorno. Però ecco, appunto, c'è purtroppo il rientro notturno da fare, ma Giada vuole far arrivare a suo Nicola queste parole. Nicola, oggi è il mio compleanno e forse il regalo più bello sono state proprio queste 2 settimane insieme. Grazie per questa prima vacanza e per tutti i ricordi bellissimi che ci porteremo a casa. Oggi torniamo alla nostra quotidianità, ma con la voglia di vivere ancora 1000 viaggi insieme. Ti amo. In arrivo per loro Annie Lennox con Why.

0: Continuano le emozioni, continua la dolcezza di Per un'ora d'amore fino a mezzanotte insieme a me Francesca a farvi da cupido, da messaggera, sperando insomma di far arrivare a destinazione tutte le richieste, tutte le dediche, tutti i vostri bellissimi messaggi che ci stanno arrivando tramite WhatsApp. Ricordo ancora il numero 348 075 80 60. Sentiamo il prossimo innamorato. Chi sei?
1: Ciao Sebastio, sono Walter di Ascoli e vorrei dedicare agli amori della mia famiglia, mia moglie Romina, i miei figli Sergio, Giacomo e Marianna, ti sento io degli 883 e dirgli che li amo immensamente.

0: Qui Gazzelle su Radio Subasio per un'ora d'amore. Buona serata, buona domenica sera da Francesca. E grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, ci stanno arrivando delle richieste veramente molto belle. Anche la prossima lo è. Il prossimo innamorato con il suo messaggio deve attraversare addirittura un oceano.
1: Buonasera Subasio, sono Saverio dalla provincia di Caserta. Vorrei ascoltare Ballando al buio degli Stadio. La dedico ad Antonella che sta negli Stati Uniti e che insieme a me tutte le sere ascolta Radio Subasio dall'Italia e dall'America. E con questo brano gli voglio dire che mi manca tantissimo. Mi manca di abbracciarla e mi manca di tutto. Mi manchi, amore mio.

0: infinite volte c'è anche Giorgia su Radio Subasio alle 23 passate da 31 minuti, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra richiesta, avanti, il prossimo innamorato, chi c'è?
1: Mi manca fare la posta, si chiama Francesca, gli voglio bene, l'amo e voglio continuare la mia vita con lei. Voglio solo continuare la mia vita con lei. Lei voglio che capisca questo. Ci vuole di Vasco Rossi. Un abbraccio, grazie. Giannetto da Monterosi.

Un'ora e mezza di grandi emozioni, come sempre, come tutte le sere, 22 e 30, 24, per un'ora d'amore vi fa compagnia con la sua dolcezza e si continua con un'altra bella richiesta, ci è arrivata anche questa tramite WhatsApp. Ci ha scritto François: stiamo rientrando dal Conero, direzione Senigallia. Vorrei dire a Laura che malgrado sbagli ogni uscita alle rotatorie, l'amo. Le dedico L'emozione non ha voce di Adriano Celentano.

si continua dopo Wright House Brothers con Per un'ora d'amore su Radio Subasio alle 23 passate da 49 minuti. Buona domenica sera da Francesca, e è arrivato il momento dell'ultima richiesta, l'ultima dedica di questa sera. Ci avete scritto in tanti, come sempre tantissimi innamorati e innamorate. Chi non è stato accontentato potrà riprovare domani sera. Ci sarò tra l'altro sempre io, quindi dalle 22:30 alle 24 potrete riprovare a mandarci la vostra richiesta tramite WhatsApp. E vi leggo appunto l'ultimo messaggio della serata. Ciao Subasio, mio padre si chiama Bruno, vorrebbe dedicare Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuti a mia mamma Assunta. Stanno insieme da 48 anni, ma si amano come il primo giorno, e mio padre vorrebbe dirglielo.

Mente. Ma prima di lasciarvi appunto a quest'ultimo brano e darvi la mia buonanotte, ricordo soprattutto a chi non è stato accontentato questa sera che potrà partecipare anche domani per un'ora d'amore, così il giorno dopo ancora, come sempre tutte le sere 22:30-24 per un'ora d'amore c'è. E allora provate, tentate sempre a mandarci il vostro vocale romantico o messaggio al 348 075 80 60, potete farlo anche con un po' di anticipo rispetto alle 22:30, oppure prenotate il vostro brano attraverso l'app di Radio Subasio. È veramente facilissimo, basta compilare i form che trovate all'interno e potete anche partecipare a tantissimi appuntamenti di Subasio nel corso della giornata. Altra cosa bellissima, super romantica, cosa c'è più di poetico di scrivere, di raccontarci la vostra storia d'amore? Prendetevi il vostro tempo e scrivetecela all'email redazione@radiosubasio.it. Detto questo, il mio solito riassuntino della mezzanotte come Cenerentola, mancano 2 minuti e io, Francesca Quaglietti, vi aspetto, suspense, domani, sì, tornerò domani 21:24 sempre con voi, e ora vi lascio con questo ultimo brano d'amore della notte che arriva dal 1980, lui è Alan Sorrenti con Non so che darei, e con questo ultimo pensiero d'amore di Lev Tolstoj da Anna Karenina. Ti amo più di quanto le parole possano dire, ma il mio amore non è la sola cosa che provo. È un turbinio di emozioni che mi riempie di gioia e paura, un desiderio che mi spinge a vivere e una forza che mi fa tremare.

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati e lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno